0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:30.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Operation Space. Radio Mugello c'è!
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da...
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

dentro delle urla di dolore che la sale. I Dreams Project non fanno rap from the street, perché non loopano i campioni, fanno track con un click. Big big up per chi si sbatte per qualcosa, a morte chi la mente ce l'ha indifferente lacunosa.

0: Una allegra domenica da Radio Mugello.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3 e 35 minuti.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

che piove. D'altronde il sole l'abbiamo preso abbastanza,

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
3: In ogni momento della tua giornata,
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5 e 31 minuti.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: canzoni. E l'autunno era il fumo di un tombino, e la nebbia era il mio modo di stare tra le nuvole. Gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperti, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene, e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichino.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

mancherà quest'arido caffè che non riesco a deglutire. Guerra lampo, guerra di frontiera, ma quanto manca ad arrivare a sera. Stessi volti, stessa cera, stessa fame, stessa cena, stessa ipocrisia di scena che borbotta il suo cliché. Ma questa sera, cara signorina, dopo tutto non è così buia. È come un bacio di gianduia che ci abbindola e cinchina sotto questa grande luna che si specchia nel caffè.

un cane abbagli ad un lampione, che accende e spegne la mia confusione. Dietro questa notte tarda che mi scopre, mi sbugiarda, con il passo del coglione ancora in cerca del perché. Ma se quel giorno, ma se quell'istante, così vicino, così distante, quella mattina colazione dentro il bar della stazione, senza testa né ragione, io l'avessi chiesto a te.

0: momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Crazy for you.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4% del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperia e San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzuolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore. Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto, i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e, qualora sussistano i requisiti previsti, verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
2: Programma della domenica calcistica per il girone B dell'eccellenza, giunto alla terza giornata alle ore 15, l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana, tutte le altre partite alle 15.30. Per il girone A della promozione, terza giornata, trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenza e per il Luco sul campo del Settimello. Per il girone C della promozione, terza giornata, l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a Scarperia contro la Resco Reggello. Nel girone C della prima categoria si gioca la seconda giornata, in casa la Gallianese contro il Gambassi, il San Godenzo contro il Capraia e il San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Trasferte per il Saginale sul campo del Chianti Nord e per il Barberino sul campo del Real Peretola. Nel girone D della seconda categoria, seconda giornata, il Londa gioca in casa contro il Monte Mignaio. Nel girone F della seconda categoria, per la seconda giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta, il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus Comeana. Per il girone M della seconda categoria di Ravenna, terza giornata, la Marradese gioca in casa contro il Wild Bagnara Marradese, che ha visto persa a tavolino la partita della prima giornata contro il Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato. Nel girone B della terza categoria, per la seconda giornata, domenica alle 15.30, i Lions Fortis e Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa a Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sancat. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dalla sconfitta della Rontese per 2-1 sul campo delle Sieci.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un sorriso finto sulla faccia,

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
6: I'm not

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Prink, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd. Arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
11: 334 79 88 000.
12: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: faster.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche, case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000. Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Pasta da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita. Renault.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: finisce che sto bene.
1: Radio Mugello.
2: The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento, dalle 18.30 verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
13: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
14: 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Senna il 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9:30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti. Alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
3: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo, da fornire a loro volta ai propri associati. 10ª edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica è allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti e illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni. L'associazione culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben 3 le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla 3ª edizione. Il corso Il Mistero del Cinema, proposto dopo il fortunato ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di 3 incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19:30 alle 22:30.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: 334 79 88 000.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Mi conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: 334 79 88 000.
12: La pubblicità è una cosa seria.
13: Radio Mugello.
12: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 9:34.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Allegra domenica da Radio Mugello.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23 47, Borgo San Lorenzo.
11: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Una allegra domenica da Radio Mugello.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smetti.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Finalmente.
1: Radio Mugello.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
3: A Rufina da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna il Bacco Artigiano, 4 giorni di vino, tradizioni, cultura, musica, spettacoli, rievocazioni, incontri, degustazioni e iniziative per tutte le età, tra Piazza Umberto I, Villa Poggioreale e gli altri luoghi della manifestazione. Un programma ricco che anche quest'anno avrà un filo conduttore particolare dedicato alle donne, al loro lavoro, alle loro storie, al legame con il mondo del vino e con la memoria del territorio. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre, il volume I mille talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti, che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture, alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. Programma della domenica calcistica per il girone B dell'Eccellenza, giunto alla terza giornata alle ore 15, l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana, tutte le altre partite alle 15:30. Per il girone A della promozione, terza giornata, trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenze, per il Lecco sul campo del Settimello. Per il girone C della promozione, terza giornata, l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a Scarperia contro la Risco Reggello. Nel girone C della prima categoria si gioca la seconda giornata, in casa la Gallianese contro il Gambassi, il San Godenzo contro il Capraia e il San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Trasferte per il Saginale sul campo del Chianti Nord e per il Barberino sul campo del Real Peretola. Nel girone D della seconda categoria, seconda giornata, il Londa gioca in casa contro il Montemignaio. Nel girone F della seconda categoria, per la seconda giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta, il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus Comeana. Per il girone M della seconda categoria di Ravenna, terza giornata, la Marradese gioca in casa contro il Wild Bagnara Marradese, che ha visto persa a tavolino la partita della prima giornata contro il Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato. Nel girone B della terza categoria, per la seconda giornata, domenica alle 15:30, i Lions Fortis Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa a Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sancat. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dalla sconfitta della Rontese per 2-1 sul campo delle Sieci.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: In
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
6: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, 100% successi.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulane elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 92 98 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche, case anziani, disponibile dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e ufficio. 347 86 18 38.
3: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.
1: Più fantasia, più Radio Mugello.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Decima edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica è allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti e illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni. Programma della domenica calcistica per il girone B dell'Eccellenza, giunto alla terza giornata alle ore 15, l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana. Tutte le altre partite alle 15:30 per il girone A della promozione, terza giornata, trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenze, per il Luco sul campo del Settimo. Per il girone C della promozione, terza giornata, l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a Scarperia contro la Resco Reggello. Nel girone C della prima categoria si gioca la seconda giornata, in casa la Gallianese contro il Gambassi, il San Godenzo contro il Capraia e il San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Trasferte per il Saginale sul campo del Chianti Nord e per il Barberino sul campo del Real Peretola. Nel girone D della seconda categoria, seconda giornata, il Londa gioca in casa contro il Montemignaio. Nella girone F della seconda categoria, per la seconda giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta: il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus Comeana. Per il girone M della seconda categoria di Ravenna, terza giornata, la Marradese gioca in casa contro il Wild Bagnara. Marradese che ha visto persa a tavolino la partita della prima giornata contro il Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato. Nel girone B della terza categoria, per la seconda giornata, domenica alle 15:30, i Lions Fortis Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa a Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sancat. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dalla sconfitta della Rontese per 2-1 sul campo delle Sieci.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Non vai da Conad?
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
13: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
14: 334 79 88 000.
15: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: La pubblicità è una cosa seria.
0: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
0: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:37.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.

0: ragazzi fuori.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08,
6: 334 79 88 000.
7: È mezzogiorno.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze, 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperia e San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e degli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore. Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di

0: Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato nel girone B della terza categoria per la
1: prova.

Prova. Prova.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: 334 79 88 000.
7: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzuolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore. Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e, qualora sussistano i requisiti previsti, verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
3: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperie San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omomorto e Ponzalla nel comune di Scarperie San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che Comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti Ferretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo, l'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Decima edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica è allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti e illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni. A Rufina da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna il Bacco Artigiano, 4 giorni di vino, tradizioni, cultura, musica, spettacoli, rievocazioni, incontri, degustazioni e iniziative per tutte le età. Tra Piazza Umberto I, Villa Poggioreale e gli altri luoghi della manifestazione. Un programma ricco che anche quest'anno avrà un filo conduttore particolare dedicato alle donne, al loro lavoro, alle loro storie, al legame con il mondo del vino e con la memoria del territorio. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre, il volume I Mille Talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti, che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. L'Associazione Culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la Sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione, critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben 3 le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla 3ª edizione. Il corso Il Mistero del Cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di 3 incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30. Programma della domenica calcistica per il girone B dell'Eccellenza, giunto alla 3ª giornata alle ore 15, l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana, tutte le altre partite alle 15.30. Per il girone A della promozione, 3ª giornata, trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenze, per il Luco sul campo del Settimello. Per il girone C della promozione, 3ª giornata, l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a Scarperia contro la Risco Reggello. Nel girone C della prima categoria si gioca la 2ª giornata, in casa la Gallianese contro il Gambassi, il San Godenzo contro il Capraia e il San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Trasferte per il Saginale sul campo del Chianti Nord e per il Barberino sul campo del Real Peretola. Nel girone D della 2ª categoria, 2ª giornata, il Londa gioca in casa contro il Montemignaio. Nel girone F della 2ª categoria, per la 2ª giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta: il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus Comeana. Per il girone M della seconda categoria di Ravenna, terza giornata, la Marradese gioca in casa contro il Wild Bagnara. Marradese che ha visto persa a tavolino la partita della prima giornata contro il Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato. Nel girone B della terza categoria, per la seconda giornata, domenica alle 15:30, i Lions Fortis e Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa a Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sancat. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dalla sconfitta della Rontese per 2-1 sul campo delle Sieci.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Una allegra domenica da Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti. La nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata,
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAEC 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato. Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: 334 79 88 000.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
11: Io vorrei

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.
10: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: 334 79 88 000.
7: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Yeah! Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696,
10: 334 79 88 000, www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05-753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055-8497-104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347-5621-717 Sandra.
4: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: qualcosa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
8: 334 79 88 000.
9: Hey!

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento, dalle 18.30 verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: 334 79 88 000.
9: Sono le 15.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e qualora sussistano i requisiti previsti verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
12: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che Comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omo Morto e Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Decima edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica è allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti e illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: 334 79 88 000. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Va ora in onda Calcio Diretto, la trasmissione sportiva della domenica su Radio Mugello, con collegamenti da tutti i campi di calcio del Mugello e la Val di Sieve.
1: In collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
2: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Eccoci, ben ritrovati ad una nuova puntata di Calcio Diretto in questa domenica 27 settembre. Abbiamo 5 campi collegati come di consueto in questa stagione, uno di promozione,

0: Già tempo pomeriggio i nostri radioascoltatori da Comunale di Galliano tra poco, la seconda giornata del campionato di prima categoria, girone C, si affronteranno la Gaglianese e il Gambassi. Padroni di casa che sono reduci dal pareggio del derby della prima giornata, ma come abbiamo tutti sanno, la prima giornata del campionato di prima categoria, girone C, sono stati ben quasi tutti i pareggi, tranne che una partita è finita con il risultato pieno, poi tutti hanno pareggiato, però quello che cerca la Gaglianese è tra le mura amiche il primo successo in campionato. La Gaglianese cerca anche il riscatto dopo la sconfitta infrasettimanale di Coppa contro il Sampdoria, che poi, come tutti sappiamo, ha sancito l'eliminazione della squadra di Lastrucci. Una partita da prendere con la giusta cautela, perché le fatiche di Coppa potrebbero giocare un brutto scherzo, dato che anche il metodo che con un sole bello splendente, con abbastanza caldo, nessuno, non tira neanche un filo di vento, potrebbe giocare un brutto scherzo per i ragazzi di Ettore Lastrucci. Ma veniamo alle formazioni, con il padrone di casa della Gaglianese che scende in campo con Raveggi fra i pali, poi Magnoffi, Cristiani, Bianchi, Becchi, Nencioli, Codra, Naum, Marangio, Vastola e Alivernini. A disposizione, oltre al portiere di riserva Diop, ci sono Mugnai, Boddi, Cosi, Grigoras, Nigro, Maritato, Lordo e Maone. Risponde il Gambassi con Gasparri fra i pali, poi Parrino, Vanni, Stefanelli, Stalucci, Berti, Bartalucci, Posogu, Fontanelli, Jonathan, Paoletti e Terramoto. A disposizione del mister in seconda Sehu, ci sono Giustimo, il portiere di riserva, e poi Kaimaku, Fontanelli, Niccolò, Cacciapoti, Ciampolini, Pixmo, Ippolito, Ismail, con il numero 20, e Ziani. Abbiamo incontro il signor Sad della sezione di Pisa, squadra che ancora sono in campo per la rifinitura pre-gara. Per il primo collegamento da Gaiano è tutto, a te Fabrizio.
1: Bene Daniele, allora andiamo sul campo di Scarperia dove c'è la partita casalinga del Dicomano contro l'Aresco Reggello. Abbiamo Fabio Cesare.

0: La linea è caduta e quindi intanto proviamo ad andare a San Piero a Sieve per San Piero Ginestra Fiorentina con Andrea Anastasi. Un attimo che colleghiamo anche Andrea al suo cavo e poi andiamo a vedere. E quindi sentiamo. Vai pure Andrea.
1: Sì, Fabrizio, penso che la mia colonnina si sente un ritorno abbastanza basso. Comunque l'importante è che ci siamo capiti. Buongiorno a tutti dall'impianto sportivo Alessio Ballini di San Piero a Sieve, dove tra circa 10 minuti prenderà via per la seconda giornata del campionato di prima categoria Girone C la partita tra i padroni di casa del San Piero a Sieve e della Ginestra Fiorentina. San Piero a Sieve che si presenta a questo incontro dopo la confortante vittoria in Coppa Toscana di mercoledì contro la Gaglianese e il conseguente passaggio del turno, gol di Frilli su rigore. Avversario la Ginestra Fiorentina, squadra comunque di buon rango, ricordiamo subito che la Ginestra Fiorentina l'anno scorso giocava anch'essa nel campionato di promozione. Entrambe le squadre hanno poi sia il San Piero che la Ginestra Fiorentina perso la propria sfida di play-out in casa. E Ginestra Fiorentina è anch'essa impegnata mercoledì nell'incontro di Coppa Toscana in quel di Capraia. La Ginestra Fiorentina ha avuto però peggior sorte, perdendo per 3-2 e rimanendo quindi esclusa dalla competizione. La giornata, come potete immaginarvi, è splendida anche qui a San Piero. Passerei subito alla lettura delle formazioni. San Piero a Sieve oggi gioca con Susini e Cassai infortunati, si presenta in campo con Pecchioli, Alessio Vini, Gualandi, Monetti, Castro Giovanni, Pencini, Clementi, Nocentini, Matteo Vini, Vallai e Orlandi. A disposizione di mister Coppini ci saranno Romei, Niccoli, Frilli, Ceretelli, Scrudo Crociato, Razzauti, Biancalani e Lanna. Risponde la Ginestra Fiorentina con Mila, Chiani, Grisolini, Mazzanti, Cultrona, Ceroni, Nenci, Sandroni, Paoli, Mazzoli e Levi. A disposizione di mister Alfredo Sciuto ci saranno poi Nannotti, Vignozzi, Coveri,

0: Canardi, Cavedoni, Banni, Leonardo Oliveri, Francesco Oliveri e Rizzo. Ripeto, la giornata è splendida, forse anche un pochino troppo calda per i giocatori. Dirigerà l'incontro il signor Pietro Mattei della sezione di Prato. Qui, diciamo, a questo punto aspettiamo soltanto l'ingresso in campo dei giocatori, che dovrebbe avvenire tra poco. Per il momento, Fabrizio, posso quindi ripassarti la linea.
1: Benissimo, grazie. A questo punto andiamo sul campo di San Gaudenzio per San Gaudenzio Capraia con Daniele Bianchini. A te la linea, Daniele. Vediamo se sentiamo Daniele. Allora, vai pure Daniele, eccoci.
2: Eccoci qua. Allora, buon pomeriggio a te, Fabrizio.
1: Purtroppo c'è un problema al cavo, vediamo di risolverlo.
2: Problema mio o vostro?
1: No, nostro, il solito cavo. Mi senti, Daniele? No, è caduta la linea.
2: Bene.
1: Benissimo, vai pure allora, vai. Però non si sente, lo sentiamo.
2: Allora non so.
1: Ecco, no, il problema è del cavo, vediamo di... Ecco.
2: Però io da qui non lo risolvo.
1: Sì, vai pure, anche troppo alto, vai pure.
2: Allora, sì, da San Gaudenzio siamo un buon pomeriggio per tutti, la gara di prima categoria con stato di Messi, seconda gara, solo se sento il ritorno...
1: Sì, esatto, sì, c'è un problema con questo cavo, vediamo di... sostituirlo anche in questo caso, vediamo di sostituirlo con un altro cavo per vedere se riusciamo a migliorare la situazione, però questo cavo direi abbastanza problematico e quindi riproviamo. Vai pure Daniele,
2: altrimenti dai pure la linea in un altro campo. No, poi no, ci
1: benissimo,
2: sentiamo
1: adesso ti sentiamo bene cambiando cavo.
2: Perfetto. Allora diceva, buon pomeriggio a tutti e a tutti ancora da San Gaudenzio, pronti per questa sfida al secondo campionato che metterà di fronte il San Gaudenzio Capraia, una squadra che chiaramente, come quasi le altre, hanno pareggiato, finiremo con un punto in classifica. Capraia che arriva in questa stagione dopo il salto dalla terza categoria alla prima in due anni, è dunque una delle squadre che sicuramente si porta dietro un grande carico di entusiasmo che ha accumulato negli ultimi anni, tanto da aver anche guadagnato qualche decina di tifosi che la seguono in modo organizzato e che oggi hanno preso posto all'interno delle tribune qua del stadio di San Gaudenzio per sostenere la loro squadra con piscioni e tamburi. Vediamo le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto, ricordando l'assenza importante di Camarà per squalifica tra i padroni di casa, che però si schierano con Tartoni tra i pali, poi Pinzani, Giordani, Samba, Verri, Pesci, Corsetani, Ciolli, Cheppone, Barri e Zoppi. In panchina con mister Giannoni vanno il portiere Stefani, poi Capo Gialli, Calabrese, De Cao, Farsi, Calabrese, Piti e Chechi. Per quanto riguarda invece il Capraia, formazione del primo minuto per mister Gaccione, si sono in porta Sabattini, poi Pagliai, Grossi, Colaiani, Tulli, Mandini, Fornai, Ferriccio, Boni e Rosi. In panchina ci sono Marrazzo, Cori, Pellegrini, Bellucci, Gabuzzini, Cassandro e Marziani. Arbitrerà il signor Bianchi della sezione del Valtarno. Le squadre sono per fare il loro ingresso in campo. A te, Fabrizio.
1: Bene, ti ringrazio Daniele, il problema è che questo collegamento era abbastanza difficoltoso, quindi vedremo di migliorarlo con il prossimo intervento. Direi, a parte il cavo l'abbiamo risolto, però non era una buona linea quella in arrivo da San Gaudenzio. Andiamo sul campo di Scarperia, dove appunto Di Comano gioca in casa contro la Resco Reggello. Abbiamo Fabio Cesari, a te la linea.
3: Dalle cortine di Scarperia le squadre stanno scendendo in questo momento in campo, un match molto interessante.
1: Aspetta Fabio, abbiamo anche in questo caso il cavo che non fa un buon lavoro, quindi vai pure Fabio.
3: Dicevo, le cortine di Scarperia, le squadre stanno scendendo in questo momento in campo, Di Comano contro il Reggello, un match molto interessante. fra due squadre che hanno diverse necessità, ma opposte, il dicomano da par suo alla necessità di uscire dalle secche dei 0 punti in classifica, 0 gol fatti e 4 subiti. Veggello, interessante vedere se mantiene l'imbattibilità con 0 gol subiti insieme al Montagnano, che è primo in classifica e ieri ha vinto contro il Cortona e Camuscia e insieme all'Aprico. Vi do lettura delle formazioni delle squadre. L'Alleanza Giovanile di Comano in completa tenuta rossa scende in campo con Maionchi, Cassai e Pecorai, Maccari, Martesini, Burioli, Valencetti, Somiglia e Minischetti, Bachi, Mazzoni. In panchina con mister Dios Aiuti andranno Nardoni, Baggiani, Carlucci, Desposito, Becucci, Prunetti, Mati, Nardoni e Venuto. Resco Reggello, completa tenuta bianca e calzettoni azzurri, scende in campo con Poggi, Acanti, Dei, Nicai, Giata, Marchi, Dini, Tozzi, Giusti, Rossi e Torricelli. Con mister Nocentini in panchina Antonielli, Demo, Pietosi, Rialti, Cucuini, Arti, Raffaelli, Focardi e Campaioli. Dirige l'incontro il signor Gabriele Nocentini della sezione di Arezzo, coadiuvato dai signori Alessandro Lio della sezione di Firenze e Francesco Renzoni della sezione di Arezzo. Per il momento è tutto, dalle cortine di scartoria restituisco la linea.
1: Benissimo, grazie Fabio, e andiamo sull'ultimo campo che dobbiamo seguire, seconda categoria girone di l'Onda Montemignaio. All'Onda c'è Enrico Vichi, a te la linea, Enrico.
4: Sì, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori, siamo qui all'Onda per la seconda giornata del campionato di seconda categoria girone D tra l'Onda e Montemignaio. Sono circa 25 gradi qui allo stadio comunale di l'Onda, c'è un bel sole, una leggera brezza forse dovuta anche al ruscelletto che si trova in questo momento alle mie spalle. E con i padroni di casa al loro esordio ufficiale per quest'anno in casa in appunto in seconda categoria dopo anni di terza, ospitano un Montemignaio che arriva esattamente come l'Onda da un pareggio la prima giornata, e l'Onda aveva pareggiato 0-0 in casa del Pelago, mentre il Montemignaio aveva pareggiato 1-1. E andiamo a leggere le formazioni partendo dai padroni di casa allenati da mister Donato Cannone, che schierano in porta Balli, seguito da Rosati, Tanini, Michele Bubici, Ferri, Zagli, Roselli, Caselli, Bego, Sequi e in attacco Fossati. A disposizione Tirinnanzi, Ablal, Berardi Curti, Samuele Bubici, Masi, Materassi, Santoni e Tempestini. Ospiti che rispondono con porta Lusignano, seguito da Piantini, Tizzano, Acciai, Lungu, Lusini, Fabio Castri, Bartolini, Marco Castri, Parise e Brogi. A disposizione dell'allenatore Formigli abbiamo Turi, Ceccherini, Cuccoli, Faccenda, Francini, Innocenti, Mugnaini, Nanni e Ottaviani. L'arbitro oggi è il signor Boadid della sezione di Prato. E vediamo adesso le squadre che si stanno preparando a entrare in campo, è veramente questione di pochi secondi, quindi approfitto per cedere la linea allo studio in attesa di appunto raccontare i primi minuti di questa partita. A voi.
1: Benissimo, grazie Enrico. Allora ricordo il quadro delle partite di oggi per Mugello e Val di Sieve. Nel girone B dell'Eccellenza abbiamo Collegiana Audax Rufina, nel girone A della promozione due trasferte, San Marco Avenza Fortis Juventus e Settimello Luco. Poi abbiamo per il girone C della promozione Alleanza Giovanile di Comano Resco Reggello. Poi prima categoria girone C con Gallianese Gambassi, San Gaudenzio Capraia e San Piero a Sieve Ginestra Fiorentina che trasmettiamo, inoltre Chianti Nord Saginale, Real Peretola Barberino. Girone D della seconda categoria l'Onda Montemignaio, girone F della seconda categoria abbiamo Firenzuola Rinascita Doccia, Naldi Vaglia, San Giusto Reconquista e Virtus Comeana Scarperia. Passiamo al girone B della terza categoria. Ieri Sieci batte Rontese 2-1. Oggi alle 15:30 si giocano Carbonile Lions Fortis Juventus, Cavallina Cobra Kai e anche San Salvi Sancat Vicchio Sandro Vignini. Per la terza categoria Marradese in casa contro il Wild Bagnara, seconda categoria girone M dell'Emilia Romagna di Ravenna. Ricordiamo i campi nell'ordine: il primo è Scarperia, alleanza giovanile di Comano Rescoreggello con Fabio Cesari, Gallianese Gambassi con Daniele Bonini, San Godenzo Capraia con Daniele Bianchini, San Piero Assiave Ginestra Fiorentina con Andrea Anastasi e poi Londa Montemignaio con Enrico Vichi, e Enrico Vichi restituirà la linea allo studio. E quindi possiamo andare a Scarperia da Fabio Cesari.
3: Bene, qui alle cortine di Scarperia la partita è iniziata da in questo momento 3 minuti, niente di particolare da segnalare se non che le squadre si stanno affrontando in maniera molto aperta, per il momento ci sono buoni scambi tra i giocatori. Scarperia che è in campo un 4-4-2, invece il Rescoreggello anche con un 4-4-2. Vediamo in questo momento è lo Scarperia che arriva nell'area difesa da Poggi, Poggi esce e riceve un fallo rimanendo a terra il portiere del Rescoreggello, che riceve l'attenzione di Vacchi, avversario numero 10 di Comano. L'arbitro, il signor Innocentini, fischia un fallo nei confronti del portiere del Rescoreggello, che si appresta a battere la punizione già battuta verso Marchi. Avanzano il pallone, passaggio per Giata sul lato destro dell'attacco del Rescoreggello. Tozzi, palla filtrante nella zona dell'attacco del Rescoreggello, alza la bandierina l'assistente dell'arbitro Nocentini, che non si accorge di un eventuale fuorigioco. La palla fortunatamente arriva a Maionchi, per Dio mano, e rimette in gioco verso un proprio compagno, un lancio lungo che attraversa praticamente tutto il campo in direzione di Valencetti, che non riesce ad arrivare sul pallone, ma c'è una deviazione e il Di Comano batterà questo fallo laterale. Siamo arrivati a 5 minuti in questo momento di gioco tra Di Comano e Rescoreggello per questa terza giornata di promozione, girone 5. In questo momento pericolosissimo il Di Comano, bellissima parata di Poggi, si distende sulla sua sinistra. Di Comano sta attaccando in maniera molto veemente, ha avuto questa bellissima occasione, prontissimo Poggi, e con questa azione pericolosa di Di Comano posso dare la linea a Daniele Bonini.
5: Grazie, qui a Galliano siamo giunti esattamente al quinto minuto di gioco, scocca in queste istanze, naturalmente il risultato è fermo sullo 0-0 fra Gaglianese e Gambassi. Gambassi prova a fare il gioco, ma è brava la Gaglianese subito a stoppare le offensive degli ospiti del Gambassi. Ora c'è un fallo laterale per il Gambassi, prova lungolinea per Fontanelli Jonathan, ma riprova in un primo momento, recupera palla la Gaglianese, poi ci mette una pezza a Codra prova ad andare avanti, poi rinuncia dall'indietro per Magnotti, lancio e in avanti, stoppa male il pallone e Marangio dunque può ripartire, sbaglia però anche il Gambassi, recupera palla nuovamente la Gaglianese con Codra cerca e ottiene il supporto di Alivernini, che prova di prima intenzione a dare il pallone per basso, ma troppo lungo e Gasparri può subito può parlare, rinviare lunghissimo e addirittura va in area con il giocatore numero 9 del Gambassi, Fontanelli, che prova a mettere il pallone a terra, però è bravo Nencioli a fare buona protezione e il portiere può recuperare il pallone e accingersi al lungo rinvio. 6 minuti di gioco nel corso di questo primo tempo, Gaglianese 0, Gambassi 0 e la linea può andare a San Codenzo.
6: Dove siamo al sesto minuto di gioco nel primo tempo, 0-0 il parziale tra San Codenzo e Capraia, niente da segnalare per il momento, sotto il fatto delle azioni da gol, le squadre che però si stanno già affrontando a viso aperto, senza rinunciare a proporre il loro tramite offensivo. Per quanto riguarda il San Gaudenzio, la disposizione in campo vede Giappone come punta centrale di riferimento, accanto a lui Barri che svaria cercando di dargli l'appoggio per creare più imprevedibilità possibile all'attacco degli biancoverdi. Tanto di finizione adesso per il Capraia, siamo vicini al tempio di centrocampo, sarà il giocatore con la maglia numero 17 da Frecioni. Vediamo la battuta, l'arbitro mette torna alla direzione della area di rigore dove i giocatori sono saliti per rispettare questo calcio di punizione che è avuto, però appunto tutto il lato rispettare il rigore, troppo sul portiere, nessun problema avuto per l'estremo difensore del Congo Centro Cartoni, il bloccare il pallone, far salire i suoi, gioca corto, stabilmente prova a uscire palla al piede, lo fa con Pizzani, sempre con Verri, ancora si torna direttamente al portiere Cartoni, alto il pressing della formazione ospite, ma bravi i giocatori comunque a superarlo, poi anche lì per cercare di mettere il movimento sulla destra Gioppi riesce a scambiare il pallone, palla contro Barri e il miracolo del portiere del Capraia, pallone ancora in area che non riesce però a tramutare in rete, e il gol che poi invece arriva con la staffilata da fuori di Solli, davvero un'azione insistita quella del San Gaudenzio, prima la fuga sulla destra di Zoppi che aveva trovato Barri solo in mezzo all'area, che aveva anticipato il difensore, colpo quasi sicuro da parte del numero 10 del San Gaudenzio, splendida la risposta del portiere del Capraia, sia che Sabatini, e poi però sul proseguo dell'azione con la palla che è stata riappoggiata al limite dell'area per Solli, non ha finito niente sul preciso destro potente che si è infilato all'angolo della destra del portiere, dunque al settimo minuto, all'ottavo minuto del primo tempo San Gaudenzio in vantaggio con il gol di Solli, 1-0 per il San Gaudenzio sul Capraia, la linea a San Piero.
0: Sì, grazie Antonella, ti dai la linea a 8 minuti e mezzo del corso del primo tempo, il risultato ovviamente sempre sullo 0-0 tra San Piero di Sieve e Ginestra Fiorentina, squadre abbastanza monocromatiche in campo, infatti la Ginestra attacca dalla sinistra verso destra con un completo totalmente rosso e risponde il San Piero destra verso sinistra con un completo nero, quindi insomma ecco, facilmente riconosci. Partita iniziata a buoni ritmi, è la Ginestra Fiorentina che fa di più la partita, il San Piero la gioca per il momento di rimessa, non vi sono state occasioni da gol significative, questa eccezione fatta al quarto minuto per un cross di Vallai dalla sinistra molto pericoloso, rispetto al quale il portiere della Ginestra Fiorentina Milan anticipava di un soffio l'attaccante del San Piero Matteo Vini. Adesso andiamo a cronaca diretta perché c'è un lancio lungo verso Nicolò Orlandi che riesce a stoppare la palla, siamo lungo la fascia, cerca spazio per il cross, ci riesce Nicolò Orlandi, cross però è lungo, sorpassa Clementi dalla parte opposta, lo recupera però Nocentini, si prepara a un altro cross, parte anch'esso molto lungo e torna esattamente dalla parte opposta dove c'è ancora Nicolò Orlandi, viene soppressato da un difensore della Ginestra, attacco ora abbastanza in forza di San Piero che però in questo momento perde palla con Niccolò, viene rubata la palla da Sandroni, quale poi subisce anche fallo. Siamo adesso al decimo minuto del primo tempo qui all'Intanto Sportivo Alessio Pallini, il risultato quindi è fermo sullo 0-0 tra San Piero Assieve e Ginestra Fiorentina. Restituisco per il momento la linea a te.
1: Allora, la linea va a Enrico Vichi all'onda e poi la linea allo studio. Vai pure Enrico.
4: Sì, qui dall'onda dove la partita è cominciata da circa 8 minuti tra l'onda e Montemignaio, con i padroni di casa si sono appena resi protagonisti di una bella occasione con il numero 8, il vice capitano Caselli, che ha fatto partire un bel sinistro dal limite dell'area che è stato all'inizio parato dal portiere del Montemignano Lusignano, però se l'è fatto scappare e cadendo proprio tra i piedi di un giocatore dell'Onda che ha tirato però senza riuscire a centrare lo specchio della porta. In questo momento il gioco è fermo per una rimessa laterale in favore della formazione ospite. L'Onda che oggi scende in campo con una maglia rossa e maniche bianche, con pantaloncini e calzettoni rossi, mentre il Montemignaio propone una maglia bianca azzurra maglia bianca con strisce azzurre, pantaloncini corti e pantaloncini neri e scalzettoni bianchi. Anche una bella scelta dal punto di vista cromatico.
0: Scusami Enrico, vai vai. San Piero qui al 27.30 Matteo Bini su un cross dalla sinistra, mi pare di Clementi, interveniva di Diego, anticipava il portiere della Genera Camilla e lo faceva secco da più di 3 metri alla porta. Il risultato quindi cambiato qui a San Piero a Sieve 1, Ginestra Fiorentina 0, a te ancora Enrico.
1: Vai pure.
4: Sì, grazie. Non c'è nient'altro di particolare da segnalare. Comunque ero già a fine intervento. Quindi per ribadire, l'Onda 0, Montemignaio 0. Siamo al decimo minuto circa del primo tempo. A voi la linea.
1: E allora andiamo. Ora c'è qualche interferenza, sento, su qualche campo. Comunque andiamo a vedere i risultati, ricordando il campionato di eccellenza che è iniziato alle ore 15 e c'è un solo gol segnato, Collegiana in vantaggio sull'Audax Rufina per 1-0. In questo campionato ricordiamo ieri un anticipo, Signa batte l'Astrigiana 1-0 nel derby, mentre Barberino Tavarnelle e Poggi Bonsi è stato spostato di campo, si gioca a San Gimignano, è spostato anche l'orario, non si gioca più alle 15 ma alle 19. E vediamo, nessuna novità nel girone A della promozione, in cui ricordiamo Lanciotto Campi Massese si gioca mezz'ora prima alle 15. Nessuna novità nel girone C della promozione, ieri un anticipo, il Montagnano ha vinto 3-0 sul campo del Cortona Camucia. Per quanto riguarda il campionato di prima categoria, un solo gol è quello che abbiamo sentito, San Piero a Sieve 1, Ginestra Fiorentina 0. Nessuna novità nel girone D della seconda, due gol nel girone F della seconda, Naldi in vantaggio sul Vaglia per 1-0, Reconquista in vantaggio 1-0 sul campo del San Giusto. Nessuna novità in terza categoria e nemmeno dall'Emilia Romagna, in cui ricordiamo la Marradese che aveva vinto la prima partita del campionato in settimana ha visto la sconfitta a tavolino proprio in quella partita per aver schierato due giocatori squalificati. E dunque la Marradese, e dopo due giornate, ancora ferma a 0 punti. Torniamo sul campo di Scarperia. Intanto vediamo di migliorare.
7: Scusami Fabrizio.
1: Sì, vai pure.
7: Scusami, intervengo da Galliano. Il vantaggio delle Gambasse. Errore del portiere Ravici, che sul solito passaggio consegna il pallone a Fontanelli Giovanni, che mette in mezzo. Arriva a Terramoto, che insacca per l'1-0. Dunque, cambia risultato al 15esimo. Gaglianese 0, Gambasse 1. A te, Fabrizio.
1: E allora possiamo riprendere il giro dal campo di Scarperia, ma credo siano arrivate altre variazioni in questi ultimi minuti. Ecco, abbiamo l'1-1 in terza categoria sul campo di Rufina, dove gioca il Carbonile. Carbonile Lions Fortis Juventus è già sull'1-1. Andiamo a Scarperia.
3: Sì, qui alle cortine di Scarperia siamo a oltre il 15esimo del primo tempo, tra Dicomano e Rescoreggello, risultato sempre fermo sullo 0-0. C'è da dire che questa partita in queste prime fasi è davvero divertente, ci sono state diverse occasioni per entrambe le squadre, la prima al quinto minuto la favorita è il Dicomano, Poggi si è disteso sulla sua sinistra, il portiere del Rescoreggello ed ha neutralizzato. 10 al decimo, occasione ancora per Dicomano, è stato bravo ancora Poggi, un'altra occasione all'11 e 15 minuti dell'inizio della partita, un'occasione per il Reggello, ma anche qui i portieri, il protagonista Maionchi ha neutralizzato molto bene in questo. Al 12esimo, per un fallo al centrocampo nei confronti del Bati, del Dicomano, Scaramucci tra le panchine, è dovuto intervenire molto decisamente l'arbitro Innocentini per sedare un attimo Liani al 14esimo, un fallo di mano reclamato dal di Comano in aria, non visto dall'arbitro il signor Nocentini, che lo ha ritenuto involontario. In questo momento, andando in diretta, è il Alleanza Giovanile di Comano che batte un calcio di punizione con Maionchi verso Gurioli avanza verso il centro del campo, lancio lungo sulla sua sinistra verso il verso Valencetti non trattene il pallone e finisce il fallo laterale in favore del Rescoleggello, che batterà questo calcio di punizione. Addirittura ha dato calcio di punizione per ritenuto il contrasto palloso nei confronti del giocatore del Rescoleggello, che si rifugia un attimo verso il proprio portiere Poggi, che rilancia in avanti verso il centro del campo. In questo momento Giata ha il pallone, lancio sulla sua sinistra, scambio con tra Giusti e Dini del Rescoleggello, ma fa buona guardia la retroguardia del Di Comano con Pecorari, che allontana il pallone subendo fallo, e l'arbitro il signor Nocentini fischia, ma di partenza ancora il Di Comano con Gurioli assaggio al centro del campo, riceve ancora il pallone Gurioli verso Cassale, ancora Gurioli guarda il piazzamento dei propri compagni di squadra, Gurioli verso Marchesini avanza, tenta un passaggio verso Somigli, che non riesce a intercettare il pallone, e il Rescoleggello può tentare un contropiede non riuscito con Dini. Siamo arrivati al 19esimo in corso del primo tempo, risultato è fermo sullo 0-0 tra Alleanza Giovanile di Comano e la Rescoleggello. La linea può andare a Daniele Bonino.
1: Vai Daniele.
5: Grazie Fabio. Dunque siamo giunti quasi al 19esimo nel primo tempo, nel flash Fabrizio il Gambassi si è portato in vantaggio grazie a un errore madornale da parte del portiere Davigi, che su un retropassaggio di Nuccioli non è riuscito con troppa fretta, ha voluto appoggiare al compagno, ma è stato bravo il numero 9 Fontenelli Jonathan, che attenzione, tanto però che c'è un contropiede, non c'è fuorigioco, attenzione, viene che ora fischiato il fuorigioco di Terremoto, partito in offside, ha aspettato qualche secondo il direttore di gara, poi ha alzato fischiato, ha alzato mano per il fuorigioco. Dicevamo, è stato bravo Fontanelli Jonathan a crederci fino in fondo, ha avuto la mente sul disimpegno sbagliato da parte di Ravigi, ne approfittava, metteva al centro dove arrivava, come ho detto, il Terremoto, che portava in vantaggio il Gambassi. Il Gambassi è andato anche vicino al gol al nono minuto con una discesa sulla destra da parte di Bartolucci, ha messo al centro, non ci ha pensato due volte Stefanelli a tirare dal limite dell'area di prima intenzione, ma il pallone finiva ben alto sopra la traversa difesa da Ravigi. Andiamo con la diretta con il pallone affidato al portiere del Gambassi, Gasparri che va lunghissimo oltre il campo, arriva addirittura ai tre quarti, fa buona guardia Cristiani che lascia sfilare, dunque la palla si ricomincerà con la rimessa laterale a favore della Gaglianese. 20 minuti e 30 nel corso di questo primo tempo, Gaglianese 0 Gambassi 1, al momento decide il gol di Terremoto al 15esimo e la linea che può andare a San Gaudenzio.
8: Stesso minuto anche a San Gaudenzio, dove il parziale invece vede i padroni di casa in vantaggio per 1-0 sulla Capraia. Ricordiamo il gol di Cioli all'ottavo, partita veramente molto bella e viva, anche il gol ha contribuito ovviamente a animarla ulteriormente con le squadre che si sono già fin da questi primi minuti aperte molto, lasciando opportunità da una parte e dall'altra. Adesso è Barri che ruba il tempo, il pallone al numero 6 del Capraia, che si era un po' addormentato su uno stop, una ripartenza era in netto vantaggio Grossi, il suo stop però non perfetto, è stato letto alla perfezione dall'attivissimo Barry, il quale gli ha rubato il pallone e poi è stato messo a terra, portando così alla prima munizione dell'incontro ai danni appunto del giocatore ospite. Un San Lorenzo che sta sfruttando molto bene nelle sue ripartenze una difesa molto alta del Capraia, che ha questo atteggiamento veramente molto specificato. Squadra ospite che di fatto, quando poi comunque riesce a distendersi dalla metà campo d'attacco, ha fatto vedere anche buone trame di gioco, buone capacità di scambio tra i suoi attaccanti, ma che forse sta lasciando un po' troppo spazio alle ripartenze di San Lorenzo. San Lorenzo aveva trovato anche il 2-0 annullato per fuorigioco con Zeffoni, fuori gioco davvero millimetrico dopo l'assist di Barry, con Zeffoni che si era ritrovato praticamente a porta vuota, capace di appoggiarla in porta. Punizione per il San Lorenzo, va Ciolli, il pallone si spende però sulla barriera e dunque permette al Capraia di ripartire in contropiede. Lo fa con quattro uomini la squadra giallo-blu, lo fa molto bene con il numero 16 Cioni, il quale poi apre sulla sinistra, prova per adesso a convergere il cross al centro, dove per poco non arriva con il colpo di testa Fornai. È stato bravo in questo caso il difensore del San Lorenzo Verri a ostacolare il tentativo di colpo di testa del giocatore della Capraia, che non è comunque riuscito a arrivare sul cross leggermente troppo alto del compagno di squadra, con la palla che si è spenta dunque sul fondo. Si riprenderà così con una rimessa dal fondo affidata direttamente al portiere del San Lorenzo, Tartoni. Siamo al 23esimo minuto del primo tempo a San Lorenzo, San Lorenzo 1, Capraia 0, la linea che va a San Piero.
0: Sì, grazie Daniele, anche qui siamo in quasi perfetta sintonia per quanto riguarda i minuti con il campo di San Lorenzo, 22:44 in questo momento. San Piero a Sieve 1, Ginestra Fiorentina 0, grazie al gol segnato al 12esimo del primo tempo da Matteo Vini. C'è stata infatti una rapida ripartenza sulla destra da parte di Clementi vedeva il centravanti appoggiato in area e faceva un passaggio da terra proprio diretto al centravanti del San Piero, il quale non si lasciava uscire l'occasione perché colpiva la palla e batteva da non più di 4 metri il colpevole portiere della Ginestra. Nel periodo non collegato non molto da sottolineare, se non il continuo possesso palla, che altro predominio territoriale della Ginestra Fiorentina, che come già dall'inizio dell'incontro sta facendo la partita ma in modo piuttosto sterile. Sembra invece più pericoloso il San Piero quando riparte in rapidità con di davanti Vini, Clementi e Orlandi. Adesso in questo momento c'è Orlandi sulla fascia, riesce a crossare al centro ma la palla viene recuperata dall'EF della Ginestra, la perde però siamo dall'altro lato dell'area di rigore e la palla viene passata indietro però a Monetti la passa a Nocentini cerca di superare il difensore della Ginestra, non ci riesce, passa ancora la palla indietro a Monetti e la palla viene persa, recuperata da Paoli, siamo già dall'altro lato del campo, lancio lungo verso Mazzoli della Ginestra che sta per entrare in area sul lato destro, ci prova, non ci riesce, contrastato da Castro Giovanni, contrastato sembrerebbe in maniera regolare, anzi lo è sicuramente l'arbitro, il signore ripetiamo Matteo Di Prato fa segno che si può proseguire. Si riprenderà quindi con una rimessa dal fondo da parte di Pecchioli. Ricordiamo il Sapera Seve che già questa seconda giornata dopo il pareggio che ha trovato sul campo del Daytona 2-2, spero che ha recuperato la partita contro il grazie alle molte Clementi che peraltro era realizzata dal primo tempo, anche il primo quello di questo campo.
7: Scusami, intervengo ancora da Gagliano, il raddoppio del Gambassi, sempre i soliti due, con Fontanelli Jonathan che mette al centro, svetta di testa su tutti i Terremoto, che insacca per il 2-0, dunque al 26esimo del primo tempo, Canese 0, Gambassi 2, a te.
0: Grazie Daniele, qui niente, la palla in questo momento tra i piedi dei giocatori della Ginestra, seguiamo soltanto Paolo della Ginestra che è al limite dell'area di rigore per vedere cosa succede, poi passeremo la linea, Mazzoli prova un cross in area, non ci riesce, la palla viene rinviata, quindi 25 minuti e 35 secondi di gioco, il San Piero a Sieve conduce 1-0 sulla Ginestra. grazie al gol realizzato al dodicesimo da Matteo Pini, la linea va quindi all'onda ad Enrico.
4: Sì, grazie, siamo leggermente indietro a livello di tempo qui all'onda, infatti sta per scoccare in questi secondi il 24esimo del primo tempo. Il parziale è sempre di 0-0 tra l'Onda e Montemignaio, una partita che è molto pimpante sin dall'inizio, con belle occasioni da entrambe le parti. Da ricordare nel periodo non collegato un paio di conclusioni da parte dei giocatori di casa, in particolare il numero 7 Roselli, autore della bella azione che avevo detto in un paio di collegamenti fa, che sempre con un'azione simile a quella di prima, sempre un sinistro abbastanza, questa volta più vicino al portiere, ma sempre da posizione interessante, che però è stato parato abbastanza facilmente dal numero uno della squadra ospite lusignano. Partita, come dicevo, molto attiva, e con entrambe le squadre che si equivalgono sia dal punto di vista dell'azione che del gioco dimostrato, molte azioni in contropiede. Fino adesso, in questo momento, c'è l'Onda che cerca un passaggio per il compagno, ma viene atterrato il numero 2 della squadra di casa, Rosati, da mi pare di vedere Lusini del Montemignaio, cosa che porterà un calcio di punizione da posizione interessante per i padroni di casa. Mi permetterei di fare una leggera diretta fino a passare il collegamento allo studio. Vediamo il numero 2 Rosati che lancia in alto a sinistra per il compagno, ma non riesce a trovare il saltatore per la conclusione in porta. Siamo 0-0 qui dall'Onda, il parziale è sempre il tempo di 25 minuti, scoccate adesso, io passerei la linea.
1: Benissimo, grazie Enrico, andiamo a fare un riepilogo di questi minuti. Allora andiamo a vedere la situazione quando siamo quasi alla mezz'ora dei primi tempi, mentre in tutte le categorie, esclusa l'eccellenza, dove invece è già chiuso il primo tempo. La Rufina ha subito nel finale anche il raddoppio, quindi Collegiana 2, Audax Rufina 0. Le altre partite variate: Antella 99, Baldaccio Bruni 1-0, San Giovannese Sansovino 1-0, Sestese Asta 0-1, Valentino Mazzola Castiglionese 2-0, le altre sullo 0-0. Nel girone A della promozione abbiamo Aglianese Montignoso 1-0, Intercomunale Monsummano Atletico Lucca 0-1, le altre sullo 0-0. Nel girone C della promozione Audace Galluzzo Oltrarno, Nuova Fogliano 1-0, Ideal Club Incisa Alberoro 0-1. Nel girone C della prima categoria San Piero Assiave Ginestra Fiorentina 1-0 e poi Gallianese Gambassi 0-2, come abbiamo sentito anche qui in diretta. Girone D della seconda categoria, Molinense Leccese 1-0. Girone F della seconda categoria, il Vaglia pareggiato, quindi Naldi Vaglia 1-1. Sesto Calcio Florence 0-3. San Giusto Reconquista 0-1. Le altre sullo 0-0. Numerosi gol segnati in terza categoria. Abbiamo Carbonile Lions Fortis Juventus 2-1. Cavallina in vantaggio sul Cobra Kai per 1-0. San Salvi Sancat Vicchio Sandro Vignini 0-1. Veltro d'Algiglio Caldine 0-1. In seconda categoria dell'Emilia Romagna la Marradese sta perdendo in casa 1-0 contro il Wild Bagnara. Torniamo sul campo di Scarperia da Fabio Cesari.
3: Sì, qui alle cortine di Scarperia il risultato fermo sempre sullo 0-0 tra Alleanza Giovanile di Comano e Riesco Reggello. Le squadre hanno finito in questo momento il break per un goccio di acqua necessario con questo sole che prende oggi sulle cortine di Scarperia. In questi ultimi minuti c'è da dire che l'Alleanza Giovanile di Comano si è contraddistinta per le buone occasioni avute. La prima al 25esimo, un bel cross di Valencetti, un bel cross, scusate, di Somigli. Valencetti e Minischetti, la linea dell'area piccola, non si intendono, interviene Poggi ed agguanta il pallone. Al 28esimo, grandissima azione dell'Alleanza di Comano, Somigli si smarca bene al limite dell'area, un sinistro che era destinato all'incrocio dei pali e l'appoggi dell'Arezzo Reggeri, l'estremo difensore che giustifica la sua imbattibilità, vola e va a intercettare un pallone che era sicuramente destinato a insaccarsi sulla sua destra. Davvero una gran bella azione, gran bel sinistro di Somigli, ma anche eccezionale risposta di Poggi, che devia in calcio d'angolo e ha permesso al Dicomano di battere il suo secondo calcio d'angolo della partita. In questo momento è sempre l'alleanza giovanile di Dicomano con il pallone in suo possesso, Gurioli verso Marchesini, Marchesini ancora verso Gurioli. Gurioli avanza di qualche metro, tenta il lancio lungo ma non trova spazio ai propri compagni, passaggio all'indietro, non ce la fa a recuperare Mazzoni, il fallo è fallo laterale per Rescoleggello, che batterà con Dei. Avanti Rescoleggello, Dei per Giusti cerca di liberarsi ma non ce la fa, pallone verso Dini, ma recupera prontamente Dicomano, atterrato Somigli. L'arbitro, il direttore di gara Marchesini, non valuta fallo, ma ci sarà un fallo laterale in favore dell'alleanza di Dicomano. L'alleanza di giovanile Dicomano, che con il suo pressing alto mette in difficoltà la via del Rescoleggello, però fino adesso si è difesa discretamente bene. Batte il fallo laterale l'alleanza giovanile Dicomano con Mazzoni non riesce a individuare un compagno, ha tentato il pallone verso Bachi, ma Bachi non stoppa in maniera ottimale il pallone e finisce ancora in fallo laterale. Siamo arrivati alla 34esima, da tenere conto poi il break per la sosta, ma 34esimo e appena toccato, risultato qui alle cortine tra Alleanza Giovanile di Comana e Reggello, è fermo sullo 0-0 e la linea può andare a Daniele Bonini.
5: Grazie Fabio, 34esimo scotta in questo istante del primo tempo. Dunque la Caglianese è sotto per 2-0 con il Gambassi, quando ha il binomio Terremoto e Fontanelli Jonathan attaccano e veramente fanno sempre molta molta paura la difesa del Gaglianese, ma come nell'azione del secondo gol è stato bravissimo Fontanelli a saltare come un birillo esattamente Nencioli, metteva al centro con Becchi che non contrastava nei migliori dei modi il numero 11 Terremoto, che svettava sul numero 5 del Gaglianese e metteva perfettamente di testa all'angolino destro la porta difesa da un incolpevole a questo giro Raveggi. Una Gaglianese non riesce a reagire, mai è stata pericolosa in questi 35 minuti verso la porta difesa da Gaspari con sia Vasta, Marangia, Livernini, mal sempre mal e poco servite, solo Gambassi che fa il gioco, e quando decide veramente di affondare sono sempre dei problemi per la difesa della Gaglianese. Andiamo ancora a diretta velocemente con il fallo laterale battuto troppo tempo, controfallo da parte del numero 2 del numero 3 Cristiani, dunque ennesimo errore del Gaglianese, un primo tempo del Gaglianese tutto da rivedere con il Gambassi che approfitta di questo controfallo con Parrino centralmente per Paoletti che gira il pallone sulla sinistra per Vanni che prova a mettere al centro, palla però smorzata di testa da Becchi, prova in qualche modo, non c'è fallo, sì, da parte di Vasso, dunque punizione al limite, diciamo questa punizione al limite per il Gambassi, poi daremo la linea a San Gorenzo, chiedo pietà a Daniele per un ulteriore mio ulteriore prolungamento di azione, ancora qualche discussione da parte dei giocatori della Gaianese che ritenevano che non era fallo, punizione da circa 25 metri. Andiamo sul pallone che c'è il numero 10 Paoletti e il numero 8 se non erro Posogu, e ancora tutto ora è pronto con il portiere Avigi che sistema la barriera. Dovrebbe essere il numero 8 del Gambassi a battere la punizione, perché si sistema per bene il pallone. Poi Paoletti si è allontanato, tutto è pronto, attende il fischio del direttore di gara che arriva in questo istante. La rincorsa numero 8, il tiro raso terra, però finisce fuori con Ravigi che osserva il pallone andare sul fondo. 37esimo che scocca in questo istante, Gaianese 0 Gambassi 2, e la linea che può andare a San Gaudenzio.
1: San Gaudenzio è caduta la linea al momento, quindi andiamo a San Piero da Andrea Anastasi per ora.
9: Sì Fabrizio, qui 36 minuti e 45 secondi in questo primo tempo a San Piero, risultato ovviamente variato, San Piero a Sievi 1, Ginestra Fiorentina 0, gol di Bini al 13esimo del primo tempo, e nel periodo non collegato la partita ho continuato a seguire la sua falsa riga, cioè Ginestra Fiorentina a cui San Piero lascia il pallino del gioco, ma San Piero che riparte rapidissimamente in contropiede, e infatti le due occasioni da gol che sono capitate nel corso, nel periodo non collegato, sono tutte e due del San Piero, tutte e due sui piedi poi di un generosissimo Bini. Attenzione che intanto c'è un palla al limite dell'area, sempre in diretta da parte del difensore della Ginestra Fiorentina, che viene infatti ammonito. Sarà interessante seguire quella battuta del calcio di punizione. Il fallo è di Mazzuoli, che viene ammonito proprio al limite dell'area. Dicevo, due occasioni per il San Piero in contropiede, tutte e due si piedi di Matteo Bini. Al 30esimo, su un lancio lungo a scavalcare la difesa, entrava in area e tirava di poco alto sulla traversa, ma soprattutto al 34esimo un superbo lancio di Vallai che dalla propria metà campo vedeva Matteo Bini scattare sul tiro del fuorigioco. Il lancio lungo era sui piedi, Bini arrivava galoppando all'interno dell'area, poi con una finta rientrava sul difensore in scivolata, e a questo punto però tirava centrale sul portiere in uscita, e quindi l'occasione si è qualificata, ma veramente l'occasione ci rovina per il San Piero per il raddoppio. Io attenderei a questo punto anche la battuta del calcio di punizione, che è proprio al limite dell'area, in posizione indicantissima.
1: Andrea, abbiamo ripristinato il collegamento da San Gaudenzio, Daniele Bianchini, tra l'altro ha anche cambiato il risultato per due
9: volte. Allora sì, passa la linea.
1: Andiamo a San Gaudenzio, vai Daniele.
10: Sì, ciao Fabrizio, purtroppo il collegamento è saltato in un momento poco propizio per una partita, infatti nel periodo non collegato, in questa data della nostra linea, sono arrivati ben due gol, entrambi della squadra ospite, che ha ribaltato il risultato di Caprari in maniera davvero incredibile nel giro di meno di due minuti, prima con Ciulli che dal centro dell'area di rigore ha trovato lo spunto vincente, sorprendendo un po' la difesa del San Gaudenzio, e poi l'incredibile 2-1 con il San Gaudenzio che ha fatto un errore clamoroso in difesa, con un difensore in realtà che era rimasto anche a terra. Non abbiamo capito se su quel contrasto ci fossero stati anche gli estremi per un fallo non fischiato, ma le proteste sono state abbastanza flebili. Però poi il fatto è che sul retropassaggio è stato il portiere del San Gaudenzio a perdere a sua volta il pallone sulla pressione alta di un attaccante del Capraia, che in pratica a quel punto, una volta recuperato il pallone a porta praticamente vuota, ha depositato in rete per il 2-1. Dobbiamo ricostruire chi sia stato l'autore del 2-1, ma davvero sono state fasi abbastanza concitate ed incredibili. Un Gaudenzio che aveva, voglio dire, dominato, perché era stata abbastanza equilibrata, ma Gaudenzio aveva giocato sicuramente un'ottima prima mezz'ora di gioco. Nel giro di due minuti di disattenzioni hanno a questo momento permesso alla squadra ospite, che ha avuto il merito di stare ampiamente in partita nonostante l'atteggiamento del San Gaudenzio molto aggressivo dai primi minuti, di addirittura ribaltare il risultato, adesso ritrovarsi in vantaggio per 2-1. Dunque, quando siamo qua al 38esimo, anzi ormai al 40esimo minuto quasi del primo tempo, con il risultato che è variato, San Gaudenzio 1 Capraia 2, la linea va a San Piero.
1: No, a San Piero ci eravamo.
10: Ok, allora tornate Fabrizio.
1: Sì, sì, infatti Andrea praticamente l'avevamo sentito, non credo ci siano novità, sempre 1-0 per il San Piero. Chiudiamo il giro da Londa con Enrico Vichi. Intanto è arrivata una novità in questo momento dalla promozione: San Marco Avenza 0, Fortis Juventus 1. Vai pure Enrico.
11: Sì, da Londa, dove sta per scoccare in questo momento il 39esimo giro d'orologio, il parziale è sempre di 0-0 tra Londa e Montemignaio, con la partita in questo momento ferma per un leggero abbeveramento, altresì noto come cooling break, ma si riprenderà credo a brevissimo. Infatti vedo già sul pallone un giocatore della squadra di casa. Con la partita si era molto animata negli ultimi minuti, con i padroni di casa reclamavano ben due calci di rigore, il primo su un fallo di mano reclamato dalla squadra di casa da parte di un giocatore del Montemignaio, appunto, che almeno dalla postazione in cui ci troviamo noi adesso sembrava anche abbastanza plausibile come cosa, ma l'arbitro in entrambe le occasioni ha deciso di non sanzionare con l'estrema punizione. In questo momento il Londa ha appena battuto una bella conclusione, però deviato da un giocatore della squadra ospite, sta per apprestarsi a battere la sua rimessa laterale. Attenzione con il Londra da sinistra, Rosati cerca un cross ma lotta contro il giocatore del Montemignaio, ma la palla finisce fuori. 0-0 qui da Londra, Londra Montemignaio 0-0, siamo al 40esimo minuto e passo le linee.
1: Benissimo, grazie Enrico. Andiamo a vedere se sono arrivate altre variazioni. Sono cominciati da circa un quarto d'ora i secondi tempi nel campionato di eccellenza, ma non ci sono novità. Ricordiamo l'Audax Rufina sta perdendo per 2-0 sul campo della Collegiana. Numerose variazioni nel girone A della promozione: abbiamo Carrarese Giovanigliolo 1-0, Forte di Marmi Ponte Buggianese 0-1, Intercomunale Monsummano Atletico Lucca 1-1, oltre a San Marco Avenza Fortis Juventus 0-1 che abbiamo detto in precedenza. Settimello Lucco ancora sullo 0-0. Nel girone C della promozione, Dicomano Reggello ancora sullo 0-0. Sono arrivate altre variazioni: Centro Storico Le Boschi Pontassieve 0-1, Cubino Sinalunghese 0-1, Acquaviva Settignanese 1-0. Nel girone C della prima categoria si è segnato solo sui campi di Mugello e Valdisieve: Gallianese Gambassi 0-2, San Godenzo Capraia 1-2, San Piero Assieve Ginestra Fiorentino 1-0. Dovrebbero essere ancora sullo 0-0 Real Peretola Barberino e Chianti Nord Saginale. Nel girone D della seconda categoria, 0-0 tra Londa e Montemignaio, le variazioni sono Molinense Leccese 2-0 e San Clemente Ducciodini 1-0. Girone F della seconda categoria, sullo 0-0 Firenzuola Rinascita Doccia e Virtus Comeana Scarperia. Sono variati, è variato solo il risultato di San Giusto Reconquista, adesso sull'1-1 e anche San Lorenzo Campi Giovani Mezzano 1-1, per il resto Naldi Vaglia rimane sull'1-1. Terza categoria con la Massa in vantaggio 2-1 contro il quinto, mentre le Caldine hanno raddoppiato 2-0 sul campo del Veltro dal Giglio e la Marradese sta perdendo sempre in casa 1-0 contro il Wild Bagnara. Torniamo a Dicomano da Fabio Cesari, anzi a Scarperia.
3: Qui alle cortine di Scarperia spocca in questo momento il 45esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Alleanza Giovanini di Comano e Rosco Reggello. Leggero calo di intensità in questi ultimi minuti della prima parte della gara, partita corretta, anche se ci sono alzati solo due cartellini da parte del direttore di gara Nocentini. Il primo, per un fallo su Cassai, è stato ammonito del Resco Reggello, e ammonito anche Marchesini dell'Alleanza Giovanile di Comano per fallo su Torricelli.
9: Scusa Enrico, scusami solo per il finale del primo tempo. San Piero in vantaggio per 1-0 sulla Ginestra, gol di Pini al 12esimo, e a Terranina ancora.
1: Vai pure,
3: oh, un'altra clamorosa occasione per l'alleanza giovanile di Romano. Discesa incredibile di Cassai sulla sua destra, si fa fuori un paio di avversari, cross in aria, ci arriva Poggi con la punta delle mani che devia, ma non arriva per un pelo. Bachi, pur avendosi disteso con il sinistro ad insaccare la porta, difesa dall'ottimo Poggi fino adesso, che difende la sua imbattibilità in questo campionato. Fallo di fondo, batte Poggi, estremo difensore del Rescoreggello, pallone che finisce direttamente in fallo laterale e il signor Marchesini fischia la prima parte della fine della prima parte della gara qui alle cortine di Scarperia. Alleanza giovanile di Romano e Reggello.

0: con il Rainese che al 40esimo, l'episodio collegato al 40esimo, si è presentata per la prima volta davanti al portiere delle Gambasse di Gaspari con una posizione dal limite da parte di Bianchi, che è stato bravo il portiere del Gambassi a distendersi e mette calcio d'angolo. Un minuto dopo presunto fallo di mano richiesto da parte dei padroni di casa, l'arbitro dice detto che era tutto regolare, vibranti le proteste, ma nessun penalty per i padroni di casa. Ora c'è una posizione per la Gaglianese, che sembra che dopo la posizione di Bianchi si sia svegliata. Palla al centro, colpo di testa a spizzare di Salucci del Gambassi, dunque, che anticipa Nencioli, dunque calcio d'angolo per la Gaglianese. Ultimi sussulti di questo primo tempo con il calcio d'angolo che verrà battuto alla nostra sinistra, destra del portiere del Gambassi, cross al centro, libera la difesa del Gambassi, recupera ancora palla il giocatore numero 11 di Bernini della Gaglianese, ma dice il direttore di gara che può bastare così. Dunque si va al riposo, Gaglianese 0, Gambassi 2, decide la momento la doppietta al 15esimo al 26esimo di Terremoto. La linea può andare a San Godenzo.
1: Anche qui è finito adesso il primo tempo, dunque 2-1 per il Capraia sul San Godenzo, al gol in apertura di Ciolli per i padroni di casa, la doppietta di Ciulli per il Capraia invece nel giro di due minuti tra il 38 e il 40esimo. A voi per il secondo tempo, ci risentiamo.
2: Benissimo, allora, e avendo chiuso il campo di San Piero con l'1-0 per il San Piero, andiamo all'onda da Enrico Vichi.
3: Si stava visto anche qui all'onda, il primo tempo è terminato da circa 30 secondi, sempre sullo 0-0 tra l'onda e Montemignaio.
2: Benissimo, grazie Enrico, ci sentiamo dopo. Andiamo a a Scarperia per la partita di Dicomano, se ancora si sta giocando. Fabio.
4: La partita, il primo tempo è finito da un paio di minuti, risultato 0-0 fra Dicomano e Reggello.
2: Benissimo, allora abbiamo concluso direi tutti i primi tempi che abbiamo collegato. Tra un attimo ricordiamo i risultati delle formazioni di Mugello e Val di Sieve, forse li abbiamo già qui. Allora, l'Audax Rufina, che però è già più o meno quasi alla metà della ripresa, sta perdendo 2-0 sul campo della Collegiana nel girone B dell'Eccellenza. Nel girone A della promozione, doppio vantaggio in trasferta perché ha segnato anche il Luco sul campo del Settimello, quindi Settimello-Luco 0-1, e anche Fortis Juventus San Marco Avenza dal 38esimo vede in vantaggio per 1-0 la Fortis Juventus. Per quanto riguarda il girone C della promozione, Alleanza Giovanile di Comano ancora ferma sullo 0-0 contro l'Aresco Reggello. In prima categoria abbiamo San Piero Assieve, Ginestra Fiorentino 1-0, Gallianese Gambassi 0-2, San Godenzo Capraia 1-2 per le partite che abbiamo collegate, mentre il Barberino e Saginale impegnate in trasferta dovrebbero essere ancora sullo 0-0. Nel girone D della seconda categoria, l'Onda Montemignaio 0-0, è passato in vantaggio nel girone F della seconda categoria il Firenzuola negli ultimi minuti, quindi Firenzuola 1, Rinascita Doccia 0, e gli altri dovrebbero essere al momento confermati con lo Scarperia che sta pareggiando 0-0 sul campo della Virtus Comeana, poi il Reconquista che sta pareggiando in trasferta 1-1 e Vaglia lo stesso 1-1 in trasferta sul campo del Naldi. E questo per quanto riguarda questi campionati. Per quanto riguarda la terza categoria, Cavallina in vantaggio 1-0, il Vicchio sta vincendo invece in trasferta 1-0. Ci sono novità dal campo di Rufina, dove i Lions Fortis e Juventus stanno perdendo 4-1, credo, contro il Carbonile. E poi Marradese Wild Bagnara per la seconda categoria dell'Emilia Romagna, ancora con l'1-0 a favore del Wild Bagnara. Ci fermiamo per un breve stacco pubblicitario.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più.

0: La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
1: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone in Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58047. Metti la testa in buone mani.
2: E allora rientriamo in studio perché abbiamo un po' di tempo per fare un riepilogo generale. Nel girone B dell'eccellenza, Antella 99 Baldaccio Bruni 1-0, Collegiana Audax Rufina 2-0, Monte Espertoli Figline 0-0, San Giovannese Sansovino 1-0, Sestese Asta 0-1, Valentino Mazzola Castiglionese 2-0. In questo campionato Barberino Tavarnelle e Poggi Bonsi si gioca alle 19, Signa l'Astrigiana giocata ieri ha visto la vittoria del Signa per 1-0. Per quanto riguarda invece il girone A del campionato di promozione abbiamo Aglianese Montignoso 1-0, Calenzano Montelupo 0-0, Carrarese Giovanigliolo 1-0, Forte dei Marmi Ponte Bugianese 0-1, Intercomunale Monsummano Atletico Lucca 1-1, San Marco Avenza Fortis Juventus 0-1, Settimello Luco 0-1. E qui abbiamo anche Lanciotto Campi Massese, iniziata alle 15, dunque siamo a metà ripresa, dovrebbe essere ancora sullo 0-0. Girone C della promozione, Dicomano Reggello 0-0, Acquaviva Settignanese 1-0, Audace Galluzzo Oltrarno Nuova Foiano 1-0, Casentino Academy Africo 0-0, Centro Storico Le Boschi Pontassieve 0-1, Cubino Sinalunghese 0-1, Ideal Club Incisa Alberoro 0-1. Ieri un anticipo, Cortona Camucia Montagnano 0-3. Girone e C della prima categoria, Alba Carraia Sporting Arno 0-0, Chianti Nord Saginale 0-0, Fiesole La Nuova Novoli 0-0, Gallianese Gambassi 0-2, Isolotto Daytona 0-0, Real Peretola Barberino 0-0, San Godenzo Capraia 1-2, San Piero Assieve Ginestra Fiorentina 1-0. Girone D della seconda categoria, Floria Gafir Bella Riva Bagno Arripoli 0-1, Londa Monte Mignaio 0-0, Ludus 90 Valle dell'Arno Virtus Bronzetto 0-0, Molinense Leccese 2-0, Pelago Sancat 0-0, Rignano Antellese 0-0, San Clemente Ducciodini 1-0, Virtus Lilliano Albereta San Salvi 0-0. Anche se tutti questi risultati potrebbero arrivare novità dei finali dei primi tempi nei prossimi minuti. Girone F della seconda categoria, Firenzuola Rinascita Doccia 1-0, Laurenziana Atletica Castello 0-0, Naldi Vaglia 1-1, Paperino San Giorgio Atletico Esperia 1-0, San Lorenzo Campi Giovani Mezzana 1-1, San Giusto Reconquista 1-1, Sesto Calcio Florence 0-4, Virtus Comeana Scarperia 0-1. Questa era una novità dell'ultimo minuto, il gol a Comeana però lo ha segnato la Virtus Comeana e non lo Scarperia, quindi 1-0 per la Virtus Comeana, l'ultima variazione arrivata errata tra l'altro. Per quanto riguarda la terza categoria abbiamo Carbonile Lions Fortis Juventus 4-1, Cavallina Cobra Kai 1-0, La Massa Quinto 2-1, Sales Santa Brigida 0-0, San Salvi Sancat Vicchio Sandro Vignini 0-1, Veltro d'Algiglio Caldine 0-2. Giocate ieri Sieci Rontese 2-1 e Tosi Pian di San Bartolo 2-3. Come detto, seconda categoria girone M di Ravenna per l'Emilia Romagna, Marradese, Wild, Bagnara 0-1. Questi risultati al termine dei primi tempi, salvo altre novità che comunque possono arrivare negli ultimi minuti, e direi a questo punto ci fermiamo anche per un breve spazio pubblicitario e poi rientriamo con i secondi tempi.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: 334 79 88 000.
2: Allora, rientriamo in linea per i secondi tempi, ancora non sono le 16:30, però abbiamo già un campo in cui sicuramente si gioca, San Piero Assieve per San Piero Ginestra Fiorentina, e quindi diamo la linea a Andrea Anastasia. Te la linea.
9: Sì, Fabrizio, qui si gioca anche da abbastanza, perché siamo già al terzo del secondo tempo, intervallo quindi ridotto per le squadre del San Piero e della Ginestra. Ginestra era già entrata peraltro da alcuni minuti in campo, per cui si gioca, anche se in questo momento il gioco è fermo per un infortunio a Grisolini della Ginestra Fiorentina. Si riprenderà per brevissimo con un calcio di punizione all'altezza dell'area di rigore della Ginestra. Il secondo tempo che chiaramente ancora non ha offerto occasione da gol, il risultato è sempre di 1-0 per il San Piero Assieve, grazie al gol segnato da Matteo Vigna al 12esimo. La falsariga della partita sembra invece essere la stessa, cioè il San Piero lascia campo alla Ginestra che viene avanti, ma per il momento senza aver avuto inutile occasione da gol, a differenza del San Piero invece è ripartito sempre molto pericolosamente in contropiede, avendo avuto già nel primo tempo un altro paio di occasioni per riuscire a raddoppiare. Andiamo in cronaca diretta, in questo momento la palla è per piedi di Celoni della Ginestra, siamo nella metà campo della Ginestra Fiorentina. Palla ora lunga verso Nenci prova a controllarla, la passa a Mazzoli, palla però in questo momento contratta da Gualandi. Siamo all'altezza però dell'area di rigore del San Piero, che viene pressato dagli attaccanti della Ginestra. Lancio lungo verso Clementi, non riesce a impattare la palla, ora c'è un grappa di Privatti, la palla viene messa a terra adesso da Sandroni della Ginestra. Siamo al limite dell'area di rigore del San Piero, la palla tra i piedi degli attaccanti della Ginestra. Prodici, un buon intervento di Castro Giovanni, riesce a liberare la palla, la libera però in fallo laterale, e la palla viene nuovamente tra i piedi dei giocatori della Ginestra, che ripeto stanno facendo un possesso palla, un buon predominio territoriale, ma per il momento non più di questo. Poi quando la palla finisce tra i piedi dei giocatori di San Piero, ci sono Orlandi, Vini e Clementi che partono a 100 all'ora e mettono spesso in difficoltà la retroguardia avversaria. Fallo laterale in questo momento dall'altezza dell'area di rigore del San Piero ancora per la Ginestra. Seguiamo questo fallo laterale, presumibilmente battuto direttamente ore dalla Cenessa per passare poi la linea nuovamente allo studio. La parte Chiani non la passa al centro, ma la dà all'indietro, e palla rinviata sulla tre quarti nuovamente in possesso del giocatore della Ginestra. Ma siamo a 5 minuti e 33 secondi. San Piero sta conducendo 1-0 grazie al gol di Vini. E Fabrizio, ti passo la linea pensando che anche gli altri siano già ricominciati.
2: Sì, allora andiamo a sentire subito Fabio Cesari se si gioca a Scarperia.
10: Sì, qui a Scarperia si gioca da 1 minuto e 30 secondi, già una buona occasione dopo 30 secondi, appena battuto il calcio d'avvio di questa seconda parte di gara, buonissima occasione per il Dicomano, palla filtrante in aria attraverso tutto lo specchio dell'area della porta, ma non c'è nessuno degli attaccanti dei Mucellani che riesce ad approfittare dell'occasione. Siamo al 2 minuti esatti, Reggello che recupera il pallone a centrocampo, cerca un lancio Tozzi verso Torricelli, ma la palla finisce in fallo laterale. Fallo laterale in favore del Dicomano. Somigli batterà questo fallo laterale, ricevuto da Pecorari, e come sempre l'azione va a Filippo Curioli con il numero 6 che imposta sempre le azioni dell'Alleanza Giovanile di Romano, i suoi lanci lunghi e spesso riescono a raggiungere le punte della sua squadra, e questo è anche stato uno dei motivi del primo tempo, e le azioni più pericolose sono arrivate proprio da questi lanci da centrocampo verso le proprie punte dell'Alleanza Giovanile di Romano. C'è da dire, ritornando un attimo sempre alla prima parte della gara, le ottime parate del portiere Poggi e del Resco Reggello, che almeno in un paio di occasioni è stato determinante per non perdere la sua imbattibilità, che ricordiamo resiste da l'inizio del campionato. Siamo a 3:21 dall'inizio del secondo tempo, qui alle cortine di Scarperia, per la terza giornata del girone C. Dicomano, Resco Reggello sono fermi sullo 0-0 e la linea può andare al campo e segue.
2: Esatto, allora ricominciamo il giro. Allora, dopo il campo di Scarperia, i collegamenti successivi, ricordiamo, sono con Daniele Bonini a Galliano, con Daniele Bianchini a San Godenzo, con Andrea Anastasia a San Piero Assieve, con Enrico Vichi a Londa, che poi restituirà la linea allo studio. Quindi torniamo da Daniele Bonini.

0: vai in linea, vediamo un po', eh. Abbiamo qui Daniele Bonini, vai pure.
1: Mi...
0: Sì, c'è un cavo un po' difettoso, vai pure. Eccoci, caduta la linea però. E allora andiamo da Daniele Bianchini a San Gaudenzio.
1: Ok, prendo la fila linea io, Fabrizio, siamo al secondo o terzo minuto del secondo tempo qua a San Gaudenzio, 2-1 il parziale per il Capraia sul San Gaudenzio. Non ci sono state sostituzioni tra il primo e il secondo tempo, dunque le stesse 22 effettivi in campo, anche l'autore della doppietta Ciulli regolarmente in campo, anche se nell'ultimo minuto del primo tempo aveva avuto dei problemi probabilmente ad un polpaccio, però ha ripreso regolarmente posto al centro dell'attacco della squadra ospite, che grazie proprio alla sua doppietta conduce questa sfida per il momento a San Gaudenzio per 2-1. Andiamo in cronaca diretta con il Capraia, che poteva usufruire di una rimessa laterale, poi però perde il pallone sul conseguente colpo di testa del calciatore Boni, il quale poi non riesce a tenere il possesso del pallone, regalandolo di fatto al San Gaudenzio, che prova a cambiare il gioco sulla sinistra. Il lancio lungo, troppo lungo, a cercare Zepponi, può controllare il centrocampo del Capraia, lo fa soltanto per un primo momento, perché poi in realtà è Tambambemba che riesce a recuperare il pallone. Lancio lungo a cercare ancora lo scatto di Zepponi, non può arrivare l'attaccante del San Gaudenzio su questo suggerimento in profondità del compagno di squadra, anticipato da un giocatore del Capraia che mette il pallone fuori dal rettangolo di gioco. In questo istante, al quinto del secondo tempo, tra l'altro ci sarà anche la prima sostituzione per il San Gaudenzio, esce con la maglia numero 7 Quercetani, entra al suo posto un giocatore dalla panchina, ovviamente vi diremo più tardi il numero di maglia quando cercheremo di individuarlo, se non vado errato numero 20, David Checchi. E su questa sostituzione diamo la linea al campo successivo, ovvero a San Piero a Sieve, ribadendo il parziale di 2-1 per il Capraia a San Gaudenzio. A te.
0: Allora torniamo da Daniele Bonini a Galliano, se abbiamo il collegamento a posto. Vai Daniele.
2: Perfetto, grazie Fabrizio, 8 minuti e mezzo nel corso della ripresa, sempre il Gambassi avanti 2-0 sulla Gaglianese nella ripresa. Fino ad ora non è successo niente da annotare, solo i due cambi delle file della Gaglianese, con l'ingresso nel secondo tempo numero 15 Cosi, numero 20 Maone, sono usciti un inesistente Naum e il numero 2 Magnolfi, anche se ora è il Gaglianese che prova ad andare avanti con Maone, pone prova a far fuori il diretto avversario, ci riprova ancora, però di, non si passa, mette nel fallo laterale Vanni. È una Gaglianese un po' più propositiva rispetto ai primi 45 minuti, non ha creato praticamente niente, ma solo subito le iniziative del Gambassi. Sembrerebbe ora che sia decisamente meglio la squadra di mister Lastucci, con Stefanelli che prova a mandare avanti, sbaglia il rilancio. Stefanelli è anche il primo ammonito della gara nelle Gambassi, per palla a centrocampo su Codra, un giallo sacrosanto che non ha neanche protestato, si è scusato e ha accettato il giallo. Gioca diretta con il Gaglianese, ancora con Cristiani prova a mettere al centro, palla troppo lunga per Cosi e pallone che si spenge sul fondo. Sono 10 minuti di gioco nel corso della ripresa, Gaglianese 0 Gambassi 2, e la linea che va a San Piero.
0: Sì, a San Piero, esatto, vai pure Andrea.
3: Sì, Fabrizio qui, 12 minuti e 43, come una palla a Alessio, la portiere di gioco, questo sono entrato in diretta. E qui ripeto, siamo avanti rispetto a tutti i campi, siamo qua al 13° del secondo tempo, che San Piero a Sieve conduce ancora per 1-0 sulla Cinesca Fiorentina con un gol di Matteo Vini, che peraltro alcuni minuti fa, al 10° del secondo tempo, è uscito dopo aver fatto una partita generosissima, al suo posto è entrato lo Scudo Crociato, lì davanti con la centrale adesso è diventata Clemente con lo Scudo Crociato che è entrato al centrocampo. La palla adesso si chiede di palla che cosa al centro verso Renzi, Clemente non ha riuscito più niente dal portiere della Cinesca Fiorentina, nulla di falso. Cinesca Fiorentina che stavolta sempre al 10° del secondo tempo ha partecipato Francesco e poi Veri al posto di match, quindi per il momento due sostituzioni, una per parte, incontro che prosegue nel suo motivo, diciamo, tutta la partita, la Ginestra prova a fare la partita, ad andare avanti per cercare uno del pareggio, conquistando per il momento solo campo, e dall'altra parte invece un Sampiero che si rende sempre pungente quando riparte il contropiede.
1: Scusa, intervengo da San Gaudenzio. Scusa, intervento a San Lorenzo, pareggio del San Lorenzo con Zepponi al 52esimo, a te 2-2 qua.
3: Sì, grazie, tanto sto andando a concludere, c'è soltanto adesso una punizione sulla tre quarti della Ginestra che potrò battere per capire se è giocare sta qui, è stata lì un'occasione pericolosa, la batterà Mazzoli della Ginestra. Parte in questo momento crossa verso l'area di rigore, palla passata come il portiere, esce però con indecisione, la palla arriva dall'altra parte con un attaccante della Ginestra, però in quel gioco Schel Mattei alza le braccia, quindi scappato pericolo per la squadra di Colpini. 14 minuti e 44 secondi in questo momento, San Piero 1 Ginestra Fiorentina 0, e la linea va quindi da Enrico Tutti a Motta.
0: Vai pure Enrico.
4: Sì, eccomi, scusate, mi sentito un po' male. Sono 11 minuti qua a Londra dall'inizio della ripresa, il parziale è sempre di 0-0, sono sempre gli stessi 22 giocatori che hanno finito la prima frazione di gioco, che hanno ricominciato la seconda. Sono ritmi molto più blandi rispetto a quelli che avevano contraddistinto soprattutto la prima parte, il finale della prima parte della gara. Da segnalare nel periodo collegato nulla di particolare, tranne in occasione di un attacco del Montemignaio, dove il numero 6 della squadra Vasco Terusini si è ritrovato a terra lamentando un fallo da parte di un giocatore dell'Onda, ma che l'arbitro ha ritenuto non degno di sanzione in quanto aveva colpito direttamente la palla e non il giocatore. Grazie speciale nota a pagina alla dirigenza dell'Onda che ci ha offerto anche un buon caffè tra il primo e il secondo tempo. Comunque in questo momento il gioco è fermo per una rimessa laterale, dove il parziale è sempre di 0-0 tra Londra e Montemignaio, con 2 minuti sul cronometro, sono 12 dall'inizio della ripresa. Buona linea.
0: Benissimo, grazie Enrico. Andiamo a vedere se sono arrivate ulteriori variazioni in questi ultimi minuti. Siamo proprio quasi al 90esimo nel campionato di eccellenza, e l'Audax Rufina ha subito altre 2 reti. Adesso la situazione di Collegiana 4, Audax Rufina 0, poi Antella Baldaccio Bruni 2-1, San Giovannese Sansovino 1-0, Sestese Asta 0-2, Valentino Mazzola Castiglionese 2-0. Le altre sono sullo 0-0, anzi l'unica altra partita si sta giocando, Montespertoli Figline. E novità dal girone A della promozione, dove ha pareggiato il Settimello, quindi Settimello Luco 1-1. E nessuna novità nel girone C della promozione, girone C della prima categoria. L'unico gol segnato negli ultimi minuti nella ripresa è quello del San Gaudenzio 2-2 contro il Capraia, che abbiamo sentito in diretta. Novità dal girone D della seconda categoria, Molinense 3, Leccese 0. E poi passiamo al campionato di seconda categoria girone F, e qui non ci sono novità. Nel campionato invece terza categoria girone B, le variazioni arrivate: abbiamo Sales Santa Brigida 2-1 e Cavallina Cobra Kai 2-2, mentre nessuna novità per l'Emilia Romagna con la Marradese, che sta perdendo sempre 1-0. Torniamo a Scarperia da Fabio Cesari.
5: 13:27 in questo momento alle cortine di Scarperia, risultato sempre fermo sullo 0-0 tra Alleanza Giovanile di Romano e Reggello. Alleanza Giovanile di Romano che ha avuto in questi minuti non collegati diverse occasioni da gol purtroppo non sfruttate. La prima l'abbiamo già detta, dopo 30 secondi di una buona occasione per il padrone di casa. Al quinto Minischetti, un bellissimo gioco di gambe cross dal lato sinistro dell'attacco della propria squadra, cross in centro sull'area piccola, Mazzoni e Picci non si non ne approfittano e la palla finisce in fallo laterale. Al dodicesimo Minischetti, da una posizione praticamente impossibile con l'esterno, tira verso la porta, difesa d'appoggi, sfiora il l'incrocio della parte opposta da cui ha tirato, e poteva essere un Eurogol, ma così non è stato. Predominio certo dei Mugellani, che fino a questo momento hanno sempre diretto il gioco e sono avuto sempre le migliori occasioni. Maionchi praticamente inoperoso per tutta la partita, e quindi anche in questo momento bellissimo colpo di testa in aria di Marchesini, l'attento Poggi, credo in questo momento il migliore in campo, tuffo sulla sua destra e blocca il pallone. Riprende il gioco il Resco Reggello con il suo capitano, lancio sulla sinistra ma non sulla destra, ma non riesce il numero 7 Valencetti il numero 7 Dini a recuperare. Valencetti in avanti per il Dico Mano, ancora in avanti, ed ecco ancora clamoroso, ancora Poggi salva la sua porta, bellissimo scambio tra Valencetti, classe 2008, davvero un ottimo elemento, uno tra i migliori in campo, cross in aria, batte a colpo sicuro Minischetti, ma Poggi fa buona guardia e respinge di pugno. Davvero ennesima occasione per il Rescore e per la ragazza giovanile di Comano. Poco prima del sedicesimo minuto il risultato è ancora fermo sullo 0-0 alle cortine di Scarperia fra Dico Mano e Resco Reggello. Intanto le panchine stanno avviandosi a qualche cambio, ne riparliamo in un prossimo collegamento, e quindi io do la linea a Daniele Bonini a Galliano.
2: Grazie Fabio, 18 minuti e mezzo nel corso della ripresa, sempre il Gambasta avanti 2-0 sulla Gaianese, con il Gambasta prova a fare gioco in lancio per il numero 10 Paoletti, che abbiamo anticipato, ma prova ad andare in contropiede di Bernini, chiude il capitano Savucci del Gambasti. Gambasti prova ancora, lotta al centrocampo, ma perde palle così alla meglio. Ancora il confronto tra il numero 7 e Bartolucci, poi mette fallo e così punizione al centrocampo per la Gaianese. Ne vedo collegato da Danno Salessolo, il primo cambio nelle file del Gambasti. Con l'uscita di Stefanelli e l'ingresso di con il numero 15 di Cacciapuoti. Seguiamo questa posizione per la Gaianese con Bianchi che chiama a sé un compagno. Ci arriva Cosi, ancora Bianchi, ancora Bianchi che prova a dare per Cosi, anticipa Salucci, mette in fallo laterale, ancora il Gaianese con Vastola che va indietro per Bianchi per Cosi è uno stop un po' maldestro, va a recuperare indietro per Bianchi, prova un cross di fine intenso che finisce altissimo sopra la porta, difesa da Gaspari. Sì,
0: novità da San Piero.
6: Dal San Piero, pareggio della Ginestra Fiorentina al 22esimo. Il marcatore dovrebbe trattarsi del numero 5 Cultrona, calcio d'angolo, e niente, Cultrona ha aspettato più alto di tutti, stante anche la sua altezza. Niente, colpiva benissimo la palla, andava verso il 7 di sinistra, provava a tuffarsi Pecchioli, ma nulla da fare. 22esimo il secondo tempo, quindi San Piero 1 Ginestra 1, e la linea mi sembra Daniele Vigna.
2: Sì, grazie Daniele. Sì, solo per concludere, ricordarvi siamo al 20esimo minuto e mezzo della ripresa, Gaianese 0 Gambasti 2, e la linea che può andare a San Lorenzo.
1: 9 minuti sono 18 nella ripresa, dunque cambiato il parziale con il pareggio del San Lorenzo, un pareggio più che meritato per la squadra di casa. Zepponi ha raccolto la sponda aerea del nuovo entrato Checchi ha battuto praticamente due volte a colpo sicuro, la prima sul corpo del portiere in uscita, poi ha avuto la seconda possibilità sulla respinta con il pallone che gli è tornato sui piedi, a quel punto davvero con la porta sguarnita non ha potuto sbagliare il centravanti del San Gaudenzio, 2-2. Il San Gaudenzio che con l'ingresso di Checchi ha cambiato il suo scacchiere offensivo, una situazione che ha messo in difficoltà il Catraio già in altre due occasioni, diciamo che sono cambiate proprio le caratteristiche dei giocatori in campo. San Gaudenzio che sta provando in questa seconda frazione di gioco a imprimere un maggior forcing per ritrovare il vantaggio, terzo dopo l'1-2 di Ciulli nel primo tempo. Proprio Ciulli, l'autore della doppietta per il Caprai, è stato sostituito, avevamo parlato dei suoi problemi ad un polpaccio alla fine del primo tempo, ha stretto i denti fino al decimo, poi di fatto ha dovuto chiedere il cambio, al suo posto è entrato Bellucci, seconda sostituzione poi anche per il San Gaudenzio con l'ingresso di Farsi al posto di Zoppi al 60°. Seguiamo adesso dal campo questo calcio di punizione in favore del Capraia, che si è conquistato un calcio di punizione a posizione molto molto interessante, siamo in pratica nella punto centrale della mezza luna dell'area di rigore, un calcio di punizione nato da un scontro corpo a corpo tra due giocatori con però possesso del pallone che era appunto del Capraia, l'arbitro non si è potuto esimere dal fischiare il calcio di punizione, dunque posizione pericolosa per il San Gaudenzio, seguiamolo questa battuta, l'arbitro cerca di tenere a distanza la barriera, cerca di tenere fermi i giocatori del San Gaudenzio sulla distanza che ha segnalato, va a redarguire per la seconda volta il pacchetto di dei giocatori del San Gaudenzio in barriera, adesso sembra tutto pronto per la battuta, attendiamo il fischio dell'arbitro che tarda però ad arrivare sul punto di battuta per il Capraia, ci sono tre giocatori, vedremo chi sarà quello di questi tre che andrà alla battuta, va con il destro il numero 17 Boni, il quale però non trova che le gambe della barriera del San Gaudenzio, dunque San Gaudenzio che in questa occasione si salva da questa pericolosa occasione per gli ospiti. Quando siamo giunti dunque al 21° minuto della ripresa, con il parziale sempre sul 2-2 tra San Gaudenzio e Capraia, cedo la linea a San Piero.
7: Sì, grazie, mi dai la linea mentre siamo al 26° minuto del secondo tempo. Beffa per il San Piero che da alcuni minuti quindi ha visto il pareggio della Ginestra Fiorentina che sul calcio d'angolo dalla destra del portiere Pecchioli veniva tutto questo calcio d'angolo e impattato perfettamente da Cultrona al centro dell'area, colpo di testa ottimo, traiettoria anche, e quindi niente da fare per Pecchioli che cercava di recuperare lanciandosi sulla sinistra di parare il tiro. In questo momento c'è anche una sostituzione per il San Piero che comunque da quando ha subito gol si è buttato a capofitto nella metà campo avversaria, tre calci d'angolo consecutivi, è un'occasione anche per Scudo Crociato su un cross colpiva di testa ma purtroppo spizzava il pallone da buona posizione, quindi niente di fatto. In questo momento dicevo è uscito dal campo Gualandia, se fosse entrato Niccoli, mentre qualche minuto fa per infortunio anche la Ginestra Fiorentina aveva fatto il suo secondo cambio, era infatti uscito Grisolini e al suo posto era entrato Vignossi. Ginestra, ripeto, che non aveva mai inserito il portiere, e gli unici diciamo pensieri potenziali potevano giusto appunto venire dai difensori che puntualmente sulla girangolo si presentavano in area di rigore, di passare molto alti della Ginestra, e purtroppo puntualmente diciamo il presagio si è verificato con il gol di Poltrona. In questo momento il gioco è fermo perché in terra Monetti del San Piero per un duro colpo ricevuto, l'arbitro ha fischiato la punizione, siamo al centro del campo, niente, vedremo se la squadra di Colpini riuscirà a reagire quindi a riportare in vantaggio il risultato.
8: Scusami Andrea,
7: sì.
8: Intervengo dalle cortine di Scarperia, Alleanza Giovanile di Comano in vantaggio grazie al gol al 23° di Minischetti, batte di batti in aria, Minischetti trova l'angolo giusto per battere l'incolpevole Poggi, a te la linea.
7: Sì, sì, Fabio, qui sono 28 minuti del secondo tempo. Niente, per il momento nient'altro da dire. San Piero ora nuovamente in avanti, che sta cercando un mini arrembaggio per godere di riportare la partita sulla dritta via. Ma per il momento il risultato quindi è cambiato: San Piero 1, Ginestra Fiorentina 1, e la linea ad Enrico Vichi a Londra.
4: Sì, grazie. Qui a Londra sono 24 minuti sul cronometro, il parziale è sempre di 0-0, dove i padroni di casa dell'Onda si sono risvegliati, soprattutto in questi ultimi minuti. Da segnalare due belle conclusioni da parte del numero 4, Michele Vubici, che in particolare in un'occasione ha saltato vari uomini ed è arrivato praticamente a corso mezzo campo per poi trovarsi a tu per tu col portiere, però senza riuscire a trovare il guizzo finale per portare al gol che aprirebbe le marcature. In questo momento c'è un giocatore del Montemignano a terra che però si rialza subito. Da segnalare nel periodo non collegato due munizioni, tutte e due da parte ospite, nello specifico Tizzano e D'Acciai, che hanno appunto atterrato due giocatori in due diverse occasioni, sempre di attacco dell'Onda, però senza che appunto sono riuscito a trovare il gol dell'1-0. In questo momento abbiamo appunto il Montemignano che si prepara ad un calcio di punizione da circa 25-30 metri. Sul pallone vedo il numero 8 Bartolini, che si vuole intorno, fischia l'arbitro, vediamo cosa fa. Cerca il compagno e c'è un gol direttamente da punizione, veramente bello. Quindi Montemignaio 1 Londa 0, gol del numero 8 Bartolini, quindi Londa 0 Montemignaio 1. Io passo la linea.
0: Benissimo, grazie Enrico. Quindi Londa 0 Montemignaio 1, è finita la partita di eccellenza dell'Audax Rufina, che ha perso 4-0 sul campo della Collegiana. Tra le varie reti segnate negli ultimi minuti abbiamo il Chianti Nord in vantaggio sul Sagginale per 1-0, poi non credo che siano arrivate altre variazioni per le squadre del Mugello in questi campionati. L'1-1 del Settimello contro il Luco lo avevamo già dato in precedenza, e a questo punto direi possiamo tornare sul campo di Scarperia, poi a breve avremo altri aggiornamenti. Vai pure Fabio.
8: Sì, qui alle Cortine siamo praticamente al 27esimo della ripresa. Alleanza Giovanile di Comano in vantaggio, direi meritatamente, per le occasioni che si è creata in questa partita, con il gol grazie a gol di Minischetti. A seguito di un batti e ribatti in aria, Minischetti trova nel groviglio di gambe dei propri compagni di squadra e difensori l'angolino alla sinistra di Foggi, che rimane fermo e qui è incolpevole su questo tiro di Minischetti, che va a trovare proprio l'angolino e il sacca il vantaggio dell'Alleanza Giovanile di Comano. Ricordiamo che l'Alleanza Giovanile di Comano aveva avuto in tutto questo periodo già diverse occasioni dal gol non sfruttate a dovere, un po' grazie alla sfortuna, ma anche, c'è da dire, all'ottimo estremo difensore del Resco Reggello, che in un paio di occasioni ha compiuto veramente dei miracoli. Quindi Alleanza Giovanile di Comano che domina in questo momento la partita, come dicevo Maionchi praticamente indaffarato in tutta la partita, anche se in questo momento è il Resco Reggello che tenta di agguantare il pareggio, ma fa buona guardia la difesa guidata da Gurioli dell'Alleanza Giovanile di Comano, che ribatte prontamente al centro del campo. È Minischetti l'autore del gol, che tenta di fare un pressing ma viene deblato prontamente da Marchi che rilancia sulla sinistra. La falla finisce in fallo laterale. Le sostituzioni, poi darò la linea a Daniele Bonini. A Daniele di Comano sono entrati Carlucci e Becucci, e sono usciti Somigli e Marchesini.
5: per quanto riguarda il Riscoreggello, è entrato il numero 19 Focaldi ed è uscito Giusti. Siamo arrivati al 30° in questo momento di gioco qui alle cortine di Scarperia fra Alleanza Giovanile di Comano e Riscoreggello. I padroni di casa di Comano sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Minischetti al 23° della ripresa. La linea può andare a Daniele Bonini.
2: Grazie Fabio, scocca il 31° della ripresa, 14 minuti più del recupero al termine della partita, sempre in gambassi in vantaggio per 2-0 sulla Gaianese, ma ora c'è un calcio in angolo per la Gaianese, deve assolutamente sfruttarlo nel migliore dei modi se non vuole riaprire la partita, perché il tempo scorre. Cross al centro, palla di Mare, lì c'è il gol, sì, c'è il gol della Gaianese. Ora da capire bene chi è l'autore del gol, se forse è il numero 9 errore mio. Tutti andavano a riprendere il pallone per portarlo al centro, ma invece no, eppure non è gol ma è fallo ai danni del portiere Gasparri. Viene poi anche ammonito un giocatore della Gaglianese, abbiamo visto un bene chi che c'è un po' un altro lì, è Capannello. Dunque non è gol quello di Marangio, ma l'arbitro ha fiscato una punizione per fallo carica ai danni del portiere Gasparri del Gambassi. Sembrava tutti i giocatori del Gambassi preso avesse decretato il gol, poi invece no, aveva fiscato perché appunto c'era una carica sul portiere del Gambassi che batterà questa punizione. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Penso che l'ammonito sia Vastola, che continua ancora a protestare. Rischia il giocatore della Gaianese di parte in questa posizione, battuta dal portiere del Gambassi che va direttamente fuori. Dunque laterale, fallo laterale per la Gaglianese, mette pronto un cambio nelle file del Gambassi che sta per entrare Fontanelli. Niccolò, vedremo al posto di chi entra il numero 14 del Gambassi. Spazza via malamente Parrino, regalando nuovamente una rimessa laterale per la Gaglianese con Cosi per Maone. Ancora Maone, cucchiaia al centro, colpo testa liberare di Berti, poi c'è un palo di messa al centro, spazza via la difesa del Gambassi nuovamente in fallo laterale, sta alzando il pressing da parte della Gaglianese, ancora con Cosi che batterà questo fallo laterale per Maone ancora per Cosi, ancora nuovamente la palla e finisce il fallo laterale sempre a favore dei padroni di casa ed è sempre Cosi a battere quasi al limite del vertice dell'area di rigore, con il fallo laterale battuto in aria, spazza via di testa la difesa del Gambassi, ma recupera ancora il Gaglianese con Cosi, perde palla, poi lancia lungo, attenzione perché c'è esattamente come si trattengano sia Becchi che Terremoto. L'arbitro dice il fallo da parte del numero 11 Terremoto su Becchi. Punizione al centrocampo, ha rischiato molto qui la Gaglianese. Punizione al centrocampo per i padroni di casa, già battuta da Mencioli. I minuti di gioco sono 34,5 nel corso della ripresa. Gaglianese 0, Gambassi 2. E la linea che può andare a San Gaudenzio.
9: 32 minuti a San Gaudenzio, sempre 2-2 il parziale per San Gaudenzio e Capraia. Intanto in questo istante c'è la seconda sostituzione anche per gli ospiti, è uscito il numero 11 Sascha Mannini, al suo posto, se non andiamo errati, Mattia Cassandro, ma saremo più precisi in un secondo momento. Anzi, vi confermo, sì, Mattia Cassandro è entrato appunto al posto, come detto, di Sascha Mannini. Questa la seconda sostituzione di mister Gaccione, con la gara sempre sul 2-2. Poco fa la squadra ospite ha avuto una punizione dal limite dell'area che è stata una ghiotta occasione, poteva essere, dopo un fallo che si era guadagnato l'esterno destro Grossi, tra i più attivi dei suoi, che aveva saltato due uomini e trovato poi il fallo al limite dell'area. Il tentativo però sul calcio di punizione si è spento sulla barriera, prima però è stato il San Godenzo ad avere la palla per il potenziale 3-2 con Checchi, che ha avuto diciamo il pallone da pochi passi, sul quale il tentativo di destro di Stinto ha trovato la risposta del portiere del Capraia, davvero molto bravo dobbiamo dire. Nei 90 minuti il portiere ospite Sabatini ha salvato almeno in un paio di occasioni la sua porta con interventi provvidenziali, e altre due parate davvero molto belle sono arrivate anche in occasione in realtà poi delle azioni dei due gol, e quindi sono magari passate sotto traccia a livello di cronaca, perché poi il gol in qualche modo è arrivato lo stesso, ma prima di quel gol il portiere del Capraia si era superato sia nel primo che nel secondo caso con due bellissimi interventi. Adesso sale il forcing del San Godenzo, che va a recuperare un pallone in fase di attacco, rimessa laterale per i biancoverdi di mister Giannoni, che provano in quest'ultimo quarto d'ora a chiudere nella propria metà campo il Capraia. Palla che rimane in area di rigore, non riesce a controllarla fuori nella respinta al limite dell'area di rigore il giocatore Soldi, che poteva andare
4: a scendere. L'interruzione dall'onda, il pareggio della squadra di casa col numero 10 sta qui.
9: E allora andiamo velocemente a chiudere qua da San Godenzo, con San Godenzo e Capraia sempre fermi sul 2-2, quando i minuti sono 34 in questa ripresa. La linea può andare a San Piero.
3: Grazie Daniele, mi dà la linea mentre qui sta per scoccare il 40esimo del secondo tempo, risultato ancora fermo sull'1-1 tra San Piero Assieve e la Ginestra Fiorentina. Con il primo tempo di Matteo Bini, infatti ha replicato al 22esimo del secondo e Cutrona per la Ginestra. Girando la di sostituzioni, nel San Piero è entrato Cerretelli al posto di Nocentini al 34esimo del secondo tempo, terza sostituzione per la squadra di Coppini dopo l'uscita di Gualandi e di Matteo Bini. La Ginestra Fiorentina al 34esimo secondo tempo ha chiuso la possibilità di effettuare ulteriori sostituzioni. Nel faccio riepilogo sono usciti Crisolini, Cultrona, l'autore del gol, Nenci, Paoli e Mazzoli. Al loro posto sono entrati Vignozzi, Canardi, Cavedoni, Leonardo Oliveri e Francesco Oliveri. Quindi finite le sostituzioni per il mister Sciuto della Ginestra, che verrà a concludere con questi uomini l'incontro. Siamo quasi al 41esimo e San Piero ci sta generosamente provando. Adesso peraltro ulteriore cambio, esce dal campo anche Niccolò Orlandi, al suo posto entra Razzavuti, questo al 41esimo del secondo tempo, quindi quarto cambio anche per il San Piero, ed esce vedo anche quindi quarto cambio basso, però saluto il posto di Niccolò Orlandi. Dicevo, San Piero che ci sta generosamente provando, da segnare al 36esimo una cavalcata dell'unico quindi rimasto in campo, cioè Alessio sulla destra, che dal limite dell'area faceva partire un tiro abbastanza poderoso, la palla però usciva di poco alla destra della porta difesa da Mila. Adesso siamo al limite dell'area di rigore del San Piero, che deve difendersi, pelle parla Bonetti ma la recupera Alessio Vini, la spazza via nuovamente per tre piedi degli attaccanti della Ginestra, c'è un batti e ribatti, in questo momento la palla è tra i piedi di Lepri, la recupera però Cerretelli la riesce a dare a Monetti prova a darla lunga a Vallai anticipata però da Chiani. Siamo sul centrocampo, squadre stanche, la giornata era calda, il modello dell'incontro è stato sicuramente godibile. Palla tre piedi di giocatore del San Piero, seguiamo questa azione, palla tre piedi di Razzavuti, siamo sulla tre quarti di campo, la dà dall'altro lato del campo verso Niccoli la dà lunga, anzi prova lui stesso ad incunarsi, arriva sul fondo e subisce un fallo, perché invece l'arbitro, il signor Matteo, non è di questo avviso, la palla è quindi recuperata dai difensori della Ginestra e in questo momento dal portiere Mila, che la fa sua e si prepara quindi al rinvio. Siamo giunti al 42esimo e 35 secondi di gioco, San Piero Assieve 1, Ginestra Fiorentina 1, linea ad Enrico Di Allora.
4: Sì, qui a Londra sono 39 quasi minuti dall'inizio della ripresa, il parziale di 1-1 come avevo anticipato nella precedente intrusione al collegamento, c'è stato appunto il pareggio dei padroni di casa con Bego, che in occasione di un calcio d'angolo da destra è riuscito a trovare la zampata giusta per inseccare la rete e portare a casa il gol del pareggio. Bego che successivamente è stato anche sostituito, poi minuti fa appunto, prima sostituzione del match, è uscito il punto il marcatore Bego in favore del numero 18 Santoni. Partita in questo momento ferma per un giocatore a terra del Montemignaio. Adesso l'arbitro si sta sincerando con lui, coadiuvato dallo staff tecnico della squadra ospite. Partita che si è molto ravvivata soprattutto negli ultimi minuti con l'Onda che comunque ci crede, ha acquisito molte speranze per un eventuale gol del 2-1. In questo momento però siamo al 40esimo, appena scoccato il secondo tempo, ormai agli sgoccioli, 1-1 tra l'Onda e Montemignaio, quando io passo la linea allo studio.
0: Grazie a Enrico Vichi. Allora, se non ci sono altre variazioni per quanto riguarda le squadre mugellane, intanto facciamo il riepilogo del campionato di eccellenza Girone B, chiuso ormai da qualche minuto. Iniziavano le partite alle 15. Antella batte Baldaccio Bruni 2-1, Colligiana Audax Rufina 4-0, Montespertoli Figline 0-0, San Giovannese Sansovino 2-0, Assesto Fiorentino Asta batte Sestese 2-1, Valentino Mazzola batte Castiglionese 3-0. Signa batte la Strigiana 1-0 giocata ieri, si gioca sul campo neutro di San Gimignano, Barberino, Tavernelle, Poggi Bonsi alle ore 19. Per quanto riguarda le varie squadre mugellane abbiamo di sicuro il vantaggio.
9: Scusa Fabrizio, intervengo da San Godenzo perché il Capraia ha trovato il 3-2. Non abbiamo capito se è stato un autogol l'ultimo tocco di un difensore del San Godenzo o il gol del neo entrato che avevamo raccontato in precedenza. Fatto sta che su una palla persa a centrocampo il San Godenzo prende subisce un 3-2 immeritato per quanto visto finora. Ci sentiamo più tardi, 3-2 per il Capraia.
0: Bene, grazie Daniele. Andiamo a ricordare solo i risultati delle mugellane, visto mancano pochi minuti al 90esimo. Nel Girone A della promozione, San Marco Avenza Fortis Juventus 0-1 e Settimello 1 Luco 2 con il nuovo vantaggio del Luco. Nel girone C della promozione, Dicomano Rescoreggello 1-0. Nel girone C della prima categoria, Chianti Nord Saginale 1-0, Gallianese Gambassi 0-2, Real Peretola Barberino 0-1, è passato in vantaggio poco fa il Barberino. San Godenzo Capraia 2-3, lo abbiamo sentito in diretta, e San Piero Assiave Ginestra Fiorentina 1-1. Nel girone D della seconda categoria, l'Onda Montemignaio 1-1. Nel girone F della seconda categoria, Firenzuola Rinascita Doccia 1-0, Naldi Vaglia 1-1, San Giusto Reconquista 2-2. Il Reconquista da poco era passato in vantaggio, è stato raggiunto dal San Giusto, e poi Virtus Comeana Scarperia 1-0. Terza categoria abbiamo
2: Scusami Fabrizio. Scusami Fabrizio, intervengo da Gagliano, calcio di rigore per la Gaglianese, si è trattenuto in aria ma vistosamente è tirato giù dal numero 5 Salucci, è stato ammonito l'arbitro, non ha esitato, ha indicato subito il dischetto, dunque siamo all'89esimo, un minuto più, recupero del calcio di rigore, possibilità per la Gaglianese di fare poi un finale da cardio palma con il pallone tra le mani di Vastola, che ancora aspetta perché stanno ancora un po' protestando i giocatori del Gambassi. Si sarà lui a battere il calcio di rigore, sistema il pallone nel lunetta che pronto prende la rincorsa, si attende solo il fischio del direttore di gara, tutto è pronto, il fischio arriva in questo istante, la rincorsa di Vastola, parte il numero 10 della Gaglianese, tiro spiazzato del gol, dunque si riaccende la partita al 90esimo minuto, Gaglianese 1 Gambassi 2. A te Fabrizio.
0: Benissimo, grazie quindi a Daniele, quindi a questo punto andiamo a ricordare i risultati della terza categoria con qualche variazione. Abbiamo Carbonile Lions Fortis Juventus 5-2, Cavallina, Cobra Kai 3-3, San Salvi Sancat, Vicchio, Sandro Vignini 0-1. Nella seconda categoria dell'Emilia Romagna, Marradese Wild Bagnara sempre 0-1. E torniamo a Scarperia da Fabio Cesari.
8: A Scarperia le Cortine scocca in questo momento il 43esimo della ripresa, sempre in vantaggio il Dicomano sul Rescoleggello per 1-0 grazie al gol al 23esimo di Minischetti. Rescoleggello che ha portato alcune sostituzioni e ovviamente ha inserito delle punte, sta pressando la retroguardia del Dicomano, ma per il momento si sta difendendo molto bene sotto la guida di un ottimo Filippo Gruglioli, che per il momento insieme a Pecorari non ha sbagliato praticamente niente. Le sostituzioni sono state ben 4 per Enrico Reggello, le ultime due
6: Fabio Campaioli. Fabio, solo per il finale da San Piero, San Piero a Sieve 1, Ginestra Fiorentina 1, gol di Matteo Vini nel primo tempo, ha risposto Cutrona nel secondo, tira si risco la linea.
8: Grazie, dicevo, per il Reggello alcune sostituzioni, Focardi per Giusti, Campaioli per Rossi, Arti per Torricelli, Arti che poi viene sostituito da Cucuini perché è stato vittima di un leggero infortunio. Nel Dicomano entra Carlucci per Somigli, Becucci per Marchesini e Nardoni per Valencetti. Siamo in questo momento, il 45esimo, ancora non è stato comunicato il recupero, da tenere presente lo stop per il break per la beveraggio delle due squadre, e in questo momento è ancora il Rescoleggello che sta tentando di portarsi verso l'area di rigore dell'Alleanza Giovanile di Comano, guadagnando un calcio di punizione per farlo sul nuovo entrato Campaioli. Si schiera la difesa del Dicomano, 4 giocatori in linea, 3 sono i giocatori del Rescoleggello, tutti e 3 i nuovi entrati. Si unisce anche il numero 6 Marchi, il capitano degli ospiti. Palla in aria, qualche indecisione da parte della difesa del Dicomano, ma recupera prontamente il centrocampo. Palla lunga che viene raccolta da Poggi, che cerca di lanciare, data la fine, quasi fine di questa partita.

0: dare a Daniele Bonini a Gagliano.
1: Grazie Fabio, sta per scoccare il 49esimo, sono qua, non si recupero, ma da quel che ho letto dal labiale del direttore di gara ha detto che dalla ripartenza, che c'è un uomo a terra del Gambassi, dalla ripartenza del gioco ci sarà un ulteriore minuto di gioco, dove ormai tutti gli schemi sono saltati con la Gaglianese che prova di tutte per agguantare un insperato pareggio dopo diciamo la brutta prestazione dei primi 45 minuti, con ora questa punizione per il Gambassi che anzi ha detto con la voce alta da ora saranno ancora un minuto e mezzo di gioco, comunque si arriverà fino al 51esimo minuto di gioco con la punizione per il Gambassi, battuta da Ippolito che è entrato al posto del numero 9 Fontanelli e Jonathan Suso dopo il gol subito dal Gambassi, con il rinvio da parte di Raveggi, colpo di testa a liberare, poi alza un campanile nei cioli, vediamo se Basso riuscirà a prova a sfizzare, poi ancora il Gambassi che ora va è veramente in apnea, non riesce a uscire a questo forcing finale della Gaglianese con Becchi, tesoro prova a spazzare via al pallone, poi rimbalza addosso a Codra che lo prende nel pieno stomaco, ma recupera la palla ancora la Gaglianese con ora però il fallo a parte di Maione, attenzione perché Maione è già ammonito, qui ci stava tutto il secondo giallo per il numero 20 che subito ha fatto palla, ma al fallo ha subito chiesto scusa. Dunque il gioco nuovamente fermo, non mi prolungo, sennò qui si va avanti chissà per quanto ancora, i minuti sono 50 e 30 nel corso della ripresa, 30 secondi al termine e la linea che può andare a San Gaudenzio.
2: Sì, allora dove San Gaudenzio siamo ormai al quarto dei minuti di recupero, San Gaudenzio sempre sotto per 3-2, adesso anche con un uomo in meno per il rosso a farsi, che era entrato appunto nel secondo tempo, espulso tra l'altro in una situazione abbastanza poco chiara, nel senso che è andato a spingere un giocatore che era in panchina per andare a recuperare un pallone su una rimessa laterale assegnata al San Gaudenzio, l'arbitro ha visto la spinta e lo ha espulso appunto giudicando troppo violento il gesto del giocatore del San Gaudenzio. San Gaudenzio dunque adesso in questo forcing finale disperato con un uomo in meno, calcio e punizione proprio per la squadra di casa che adesso proverà probabilmente a portare tutti i suoi giocatori in area di rigore. Proverà a buttare il pallone in aria, anzi no, lo batte già velocemente, il tentativo di cross al centro libera la difesa del Capraia che poi non riesce a tenere il pallone in campo, allora ancora una rimessa con le mani per i padroni di casa che provano questi ultimi assalti per riprendere almeno una partita per un punto che meriterebbe ampiamente per quella che ha fatto vedere in campo, ma che non sta raggiungendo. Buono ancora il tentativo del San Lorenzo, ma fa buona guardia la difesa del Capraia, poi
1: il finale da Gagliano, Gambassi espugna Gagliano per 2-1, finale dunque Gaglianese 1, Gambassi 2 nel primo tempo, doppietta al 15esimo e 26esimo di terremoto per la Gaglianese, al 90esimo il rigore è trasformato da Vassola, da Gagliano è tutto, a te Daniele.
2: Sì, dove qua scocca ormai il quinto minuto di recupero.
3: Intervento da Lomba, bravissimo. Per il gol di Lomba, con numero 5, Serri, 51 minuti.
2: Ultima palla per l'attaccante del San Gaudenzio che butta il pallone un po' in aria cercando anche di chiamare l'arbitro per un contatto che però il direttore di gara non rileva. Si gioca ancora, recupera il pallone il San Gaudenzio ancora, proverà. Sì,
4: dall'onda, credo.
0: Sì. Scarperia alle cortine, finale di Comano Battistello
4: 1-0 per il di Comano. All'onda a che punto siamo?
3: All'onda siamo al 52esimo in questo momento, non so se mi si era sentito l'interruzione. L'onda vince 2-1, ha fatto un gol il numero 5, il capitano Serri. Siamo ormai all'ottavo minuto praticamente di recupero.

0: dei 5 assegnati in origine. Adesso c'è un piccolo filtro suo in area di rigore dell'Onda con alcuni giocatori del Montemignaio e dell'Onda che si stanno un po' leggermente azzuffando quando la partita ormai è sull'orlo della conclusione. Non so se sono stato chiamato, comunque
1: sì.
0: In questo momento siamo 2-1 all'Onda e al 53esimo ormai quasi della ripresa. Non so
2: è
0: se
2: finita
0: c'è
2: Sango
0: altro...
2: Denso, scusami.
1: Vai Daniele.
2: Finita Sango Denso, vince il Capraia per 3-2 sul Sango Denso.
1: Va bene, prosegui Enrico.
0: Sì, come dicevo, in questo momento c'è un piccolo momento di tensione in area dell'Onda tra i giocatori della squadra di casa e quelli della squadra ospite. Adesso si stanno leggermente calmando, la situazione con l'arbitro. Ti vedo che parla con la panchina di casa, sta cercando di calmare le acque, appunto. Ci dovrebbe essere una rimessa laterale da parte della squadra ospite. Vediamo il numero 9 Castri che cerca il compagno, ma la difesa dell'Onda ha fatto di tutto. È finita al 53esimo minuto, l'Onda 2 Montemignaio 1. A voi per le interviste.
1: Benissimo, allora giusto Enrico, abbiamo a breve le interviste. Intanto è arrivata una doppia variazione dal campo dove era impegnato il Barberino, che ha segnato altre due reti negli ultimi 6 minuti e quindi è andato a vincere per 3-0 sul campo del Real Peretola. E finale anche la vittoria della Fortis Juventus 1-0 sul campo della San Marco Avenza e la vittoria del Luco 2-1 sul campo del Settimello. 1-0 anche per il Dicomano contro la Resco Reggello, e questo l'abbiamo sentito in diretta nel campionato di prima categoria. Sango Denso 2, Capraia 3, Real Peretola 2 e Real Peretola 0, Barberino 3, Gallianese 1, Gambassi 2, San Piero Assieve, Ginestra Fiorentina 1-1. Ci manca ancora il finale del Saginale, che stava perdendo 1-0 sul campo del Chianti Nord. È arrivato da pochissimo il finale della partita di Londra. Abbiamo sentito questa vittoria in extremis dell'Onda 2-1 contro il Montemignaio in rimonta. Nel campionato di seconda categoria, girone F, Naldivaglia 1-1 è il risultato finale. Il Reconquista stava perdendo 3-2 sul campo del San Giusto, un gol arrivato negli ultimi minuti. Ancora non è finale Firenzuola Rinascita Doccia 1-0. Finale invece per lo Scarperia, che ha perso 2-0 sul campo della Virtus Comeana. Nel campionato di terza categoria è finale San Salvi Sancat Vicchio Sandro Vignini 1-1 con il pareggio dei padroni di casa nella ripresa. Non ancora finite Carbonile Lions Fortis Juventus 5-3, Cavallina Cobra Kai 3-3, e non è finale neanche Marradese Wild Bagnara sullo 0-1. Se non arrivano altre novità in questi ultimissimi minuti, andiamo a fermarci con un paio di spot pubblicitari.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58047. Metti la testa in buone mani.
1: Allora, rientriamo in studio. Non so se abbiamo già le prime interviste, ma probabilmente siamo troppo in anticipo. Vediamo. No, un'intervista è arrivata invece, ovviamente, della prima partita che si è conclusa, ovvero il pareggio per 1-1 tra il San Piero Assieve e la squadra della Ginestra Fiorentina. Abbiamo l'allenatore in seconda della squadra San Pierina Lapo Meloni, e quindi andiamo a sentirlo ai microfoni di Andrea Anastasi. Vediamo di far partire questa intervista.
5: Siamo con Lapo Meloni, vice allenatore del San Piero, qui nel dopopartita dell'incontro con la Ginestra. Lapo, oggi una partita un po' stregata, non ricordo una che sia un'occasione da gol per la Ginestra al di fuori del gol a fronte di innumerevoli occasioni da parte vostra.
6: Sì, corretta la disamina, ci hanno marcato su un calcio d'angolo, su una palla inattiva, una squadra di grande gamba loro, però noi abbiamo creato veramente tanto oggi e non siamo riusciti a sfruttare tutto quello che abbiamo creato, sinceramente c'è grosso rammario oggi.
5: Forse appunto l'unica, ma neanche pecca, ma insomma quella disattenzione sul calcio d'angolo, si vedeva che loro anche con i difensori alti salivano sempre tutti insieme e forse Cutrone un pochino troppo libero su quel calcio d'angolo.
6: Sì, credo, poi senza rivedere l'immagine è sempre un po' più complesso, abbia staccato anche molto bene, ma è un fondamentale sicuramente su cui dobbiamo lavorare come tantissime altre cose. Dispiace perché effettivamente se concedi una palla sola e subisci una rete e tu non ne concretizzi, a cazzotto me ne viene quattro, di cui un'ultima che non siamo riusciti a spingere dentro sulla riga di porta, addirittura l'abbiamo spinta fuori, non so come scientificamente sia possibile, il rammarico aumenta.
5: Sì, non c'è dubbio, anche io ho contato molte occasioni, ti riferisci penso a quella di Niccolò Orlandi nel finale, ma ne avete avute anche altre. E comunque ecco, diciamo domenica prossima, se non sbaglio a Capraia, ma ora si tratta di capire qual era il valore della Ginestra, ma mi sembra con la convinzione che la squadra gioca così, avete ottime chance di levarvi delle buone soddisfazioni.
6: Le chance di levarci le soddisfazioni secondo me si incrementano se si gioca anche un po' più da categoria. Qualche volta mi sembra che si sia un po' leziosi nell'atteggiamento e ci dispiace perché non è quello che cerchiamo di comunicare con mister Coppini, e queste ci devono servire perché sono due gare, sono due punti, non è un rullino di marcia che a noi piace, ci deve far capire che bisogna calarsi in questa categoria e calarsi tutti insieme e fare delle partite da categoria.
5: Grazie alla Pomeloni e tutto da San Piero, a voi la linea.
1: Allora, rientriamo in studio mentre aspettiamo altre interviste. Non so se sono arrivati i finali mancanti Saginale, Firenzuola e poi quelli di terza categoria. E in prima categoria, girone C, Chianti Nord batte Saginale 1-0. E per quanto riguarda il Firenzuola non abbiamo ancora il finale. Per la terza categoria non so se le partite del Carbonile e del Cavallina sono arrivate 4-4. Allora sì, quindi Cavallina è confermato il pareggio, ma non è più 3-3 ma 4-4. Cavallina Cobra Cai. Per quanto riguarda invece la partita di Rufina, ha visto e la vittoria del Carbonile contro i Lions Fortis Juventus per 5-3, quindi 8 gol sia a Barberino che a Rufina in questa terza categoria. Sempre per la terza categoria ricordiamo ieri Sieci batte Rontese 2-1 e poi anche la partita di oggi San Salvi Sancat Vicchio Sandro Vignini, che è terminata sull'1-1. Abbiamo un'altra intervista, arriva dal campo di Comano. Ora non so a chi si riferisca l'intervista di Fabio Cesari per la partita tra Alleanza Giovanili di Comano e Rescoreggello. La andiamo a sentire.
7: Finalmente mister, Dio t'aiuti, ai microfoni di Radio Mugello. Mister, una vittoria strameritata, finalmente arrivano i 3 punti e domenica si va a Montagnano con una certa serenità.
8: Sì, era l'ora veramente, guarda, sono contento perché ci servivano 3 punti. Peccato per i gol sbagliati, però insomma è tornato il gol Minischetti, si è fatto bene, sinceramente si poteva chiuderla prima, e poi quando non le chiudi rischi sempre, anche se insomma tiri pochi, però oggi sono veramente contento per i ragazzi.
7: Veramente una bella partita, un bel Dio Mano, super Poggi vi ha salvato il risultato in diverse occasioni.
8: Sì, bravissimo il loro portiere, infatti. Peccato perché poi patisci fino in fondo e non le chiudi, abbiamo avuto 3-4 occasioni ma poi clamorose anche sulla riga di porta, e ora bisogna lavorare su questo, però vi ripeto, oggi 3 punti ci volevano, era giusto, è stato giusto così, era, cioè, bisogna anche riassaporare un po' la vittoria.
7: In fase d'avvio secondo lei cosa è mancato alla sua squadra per avere almeno qualche punto in più?
8: Mancato allora domenica scorsa, mancavo solo i gol, perché sennò quella partita non la perdiamo mai. È una squadra nuova, una squadra con tanti ragazzi giovani, una squadra che anche oggi ha fatto esordire uno Juniores 2008 per 20 minuti, quindi è una squadra che bisogna aspettarla e bisogna dargli tempo, e per fortuna una società dietro che gli dà tempo.
7: Bene, grazie mister di aiuti e bocca al lupo per i mesi.
1: E allora arriva in questo momento anche l'intervista dell'altro allenatore della partita di Scarperiano, Nocentini della Resco Reggello, la andiamo a sentire.
7: Siamo in compagnia di mister Nocentini del Resco Reggello. Peccato, qui alle cortine di Scarperia è arrivato una sconfitta, perso l'imbattibilità. Comunque c'è stato sempre da parte vostra un buon gioco.
9: Sì, dai, la partita secondo me è molto equilibrata. Primo tempo abbiamo creato due o tre occasioni importanti e non siamo riusciti a finalizzarle. Una anche loro, una bella parata del nostro portiere. Secondo tempo sinceramente siamo un po' calati, però effettivamente abbiamo preso un gol brutto da rivedere, e poi non abbiamo avuto più le forze per ricreare.
7: Ecco, qual è mancato secondo lei per poter essere davvero più incisivi in questa partita?
9: Ma nel primo tempo ci è mancato poco, in realtà, la lucidità negli ultimi 20 metri forse. Nel secondo tempo ci è mancata invece anche la corsa, la voglia di accompagnare la squadra. Forse fisicamente siamo un po' calati, ma anche mentalmente, perché forse abbiamo speso tanto il primo tempo, non lo so, è da rivedere. Comunque la voglia di lottare c'è stata fino alla fine e di questo siamo molto contenti.
7: Bene, grazie mille.
1: E allora arriva un'importante variazione dal girone F della seconda categoria, dove il Firenzuola, c'era giunta notizia poco fa, il risultato è stato ribaltato negli ultimi 10 minuti. Il Firenzuola che vinceva già dal primo tempo per 1-0 contro la formazione della Rinascita Doccia è andata a vincere 2-1 la Rinascita Doccia, quindi Firenzuola 1 Rinascita Doccia 2. Con questo risultato direi abbiamo concluso almeno le squadre dei campionati toscani. Non so se la Marradese è stato confermato lo 0-1 oppure ci sono altre novità. Intanto andiamo a vedere e a recuperare qualche intervista, se sta arrivando in questi ultimi minuti. Ancora no al momento, quindi diciamo andiamo con due spot pubblicitari e poi appunto altre interviste.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
1: Allora, per chiudere i risultati di oggi, confermata la sconfitta casalinga della Marradese, che è stata superata per 1-0 in casa dal Wild Bagnara. Quindi dopo tre giornate la Marradese neopromossa è ancora ferma a 0 punti in classifica. Abbiamo allora l'allenatore della Gallianese Lastrucci dopo Gallianese Gambassi con Daniele Bonini.
10: Per il post partita di Gallianese Gambassi, il nostro mio mister del Gallianese Lastrucci, mister, peccato, perché se non avevate regalato il primo tempo forse vedevamo tutta la partita.
11: Purtroppo regali non si possono concedere, e tantomeno concedere un approccio del genere e 45 minuti, quindi è inammissibile questo a parte di tutti noi. Niente, c'è da rimboccarsi le maniche subito martedì, lavoro a forte in settimana.
10: Quello che ho visto bene la tua squadra, che nonostante l'impegno di mercoledì fisicamente c'è, però manca sempre quel qualcosa per mandare le punte alla conclusione.
11: No, atleticamente sono d'accordissimo con te, non abbiamo fatto male, siamo arrivati fino alla fine con energia, poi magari anche d'inerzia con il gol finale per cercare di ribaltarla, però concedendo così tanto nel primo tempo, regalando, poi sei a rincorrere, quindi diventa difficile, diventa più stancante e comunque perdi lucidità nelle giocate che dovresti fare in fase offensiva, e ci è mancato quello, perché poi punti gol abbiamo fatto anche troppo tardi per poter cercare di pareggiare.
10: C'è da lavorare tanto e questo non te lo nego, ma qual è secondo te il punto più critico della tua squadra ad ora?
11: Il punto più critico è trovare un'idea giusta per la fase di costruzione, che ancora a quanto pare non abbiamo. Abbiamo fatto vedere, secondo me, nel suo tempo a Babino, nel suo tempo a San Piero, e quindi dobbiamo dare continuità su questo. Poi ripeto, regalando così tanto nel primo tempo, dopo fai anche fatica a avere la lucidità giusta, quindi diventa dura, ma oggi l'errore sta anche l'approccio mentale, quindi questo non può non deve esistere.
10: E rincorrere tutte le volte
11: sempre inseguire, poi diventa dura,
10: molto dura. Grazie mille
11: a voi.
1: Allora sentiamo a questo punto l'allenatore del San Gaudenzio, Jacopo Giannoni, dopo la partita tra San Gaudenzio e Capraia con Daniele Bianchini.
12: Mister, una sconfitta un po' difficile da commentare, perché venirebbe da dire che vi hanno punito più di tu degli errori probabilmente avete fatto, cioè ogni volta c'è stata una situazione in cui avete mollato un secondo, c'è stato un errore, una palla persa, avete fondamentalmente preso gol. In realtà nel resto della gara, almeno dal mio punto di vista, ho visto un bel San Gaudenzio capace di creare tante occasioni. Sicuramente, diciamo, uscire una sconfitta è abbastanza strano da commentare oggi.
13: Sì, assolutamente. Vabbè, è lo specchio del calcio come conosciamo, assolutamente. Per cui l'attenzione negli episodi, nei primi 20 metri, negli ultimi 20 metri, alla fine fa la differenza. Oggettivamente c'è stato, ti dico, per mole di gioco, per occasioni create, per modo di interpretare la partita, l'abbiamo fatta assolutamente bene, però non puoi rovinarla con delle disattenzioni difensive che sicuramente poi ti costano caro.
12: Appunto, ha già detto un po' lei, probabilmente succederà da lavorare su queste disattenzioni, però secondo me, insomma, per quello che si è visto oggi, questa è una squadra che negli 11 affettivi hanno già fatto oggi, ma anche in chi è entrato, dimostra di poter avere sicuramente il potenziale per fare un campionato positivo.
13: Sì, sicuramente l'analisi deve essere lucida, non ci possiamo far condizionare eccessivamente al risultato, perché ovviamente quello è importante, per cui sappiamo che, ripeto, insomma, mi sembra già chiara l'analisi, nel senso che è stata determinata dagli episodi, ma direi che la nostra prestazione l'abbiamo fatta assolutamente, per cui insomma io preferisco sicuramente avere una base di una prestazione così su cui lavorare, dove c'è da limare, sicuramente c'è da limare cose importanti, ma c'è da limare, piuttosto che magari essere in una situazione dove non crei niente, fai poco, ti surclassano, e quindi insomma lì sarebbe stata una situazione completamente diversa.
1: Benissimo, allora rientriamo in studio, abbiamo le due interviste dal campo di Londa con i due allenatori cannone della Londa e poi il tecnico, anzi direi direttore del Montemignaio Bartoli, e li sentiamo con Enrico Vichi.
14: Qui da Londa, dove i padroni di casa battono 2-1 il Montemignaio, ne parliamo oggi col mister Donato Cannone, allo quale chiedo innanzitutto: arriva oggi l'esordio ufficiale davanti al pubblico di casa in seconda categoria dopo tanti anni, e credo non possiate chiedere un esordio migliore.
15: No, è stata una vittoria importante contro una squadra difficile che si gioca male, contro queste squadre qui molto fisiche, però la squadra ha retto bene, ci si meritava sicuramente il gol nella prima frazione di gioco. Sono passati in vantaggio loro, come si è visto, su questa punizione un po' così, il portiere trovato fuori porta, però i ragazzi hanno avuto una reazione buona, hanno spinto fino alla fine e siamo riusciti a ribaltare il risultato, una vittoria molto importante, perché noi contiamo sui punti da fare in casa per la nostra salvezza.
14: Infatti è stata una partita, direi, segnata da molti episodi, anche soprattutto, come dicevi, nella prima frazione di gioco, con quel rigore, non si è ben
15: No, dai, è stata, ho detto, una partita fisica. Con queste squadre in questa maniera si gioca male. Io l'avevo un po' preparata in settimana e i ragazzi si sono comportati bene, abbiamo giocato un po' come hanno fatto loro, palloni lunghi, accorciare, andare sulle seconde palle, poi si sapeva che era una classica battaglia, va bene, sportellata e botte a sinistra, però ho detto l'abbiamo scampata, una vittoria importantissima per noi, anche se è solo la seconda giornata, però ci mette in buona luce sia di testa, mentalmente tanto, fisicamente stiamo bene, quindi ci prepariamo in settimana per la prossima.
16: Per la prossima infatti sarà con Duccio Dini in casa, in trasferta a Firenze, ecco, sicuramente arriverete galvanizzati, molto carichi, come vi preparerete?
15: Allora, sicuramente sì, di testa bene, però bisogna continuare a essere umili, noi bisogna entrare in campo e lottare su tutti i palloni, lottare tutte le partite, perché non ti regala nulla a nessuno. Io non conosco questa squadra, ragazzi, non lo so se non penso ci abbiano giocato, quindi andiamo là a fare la nostra partita e al 95esimo staremo a vedere.
16: Grazie mille, prego. Buon lavoro.
1: Allora, andiamo appunto a sentire anche Bartoli del Montemignaio.
16: Ai nostri microfoni il direttore sportivo del Montemignaio, Luigi Bartoli, al quale chiedo appunto un punto veloce su questa partita. Eravate passati in vantaggio, cosa è successo?
17: È successo che quando prendi gol al 95esimo fa male, eravamo in vantaggio sì, però sicuramente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto e prendere due gol in quel modo fa male. Ora l'importante è resettare velocemente, onore e merito comunque all'Onda perché ci hanno creduto fino in fondo, ci hanno messo dentro tanta carica agonistica, sana carica agonistica e quindi non hanno sicuramente rubato niente.
16: Sì, anche perché comunque avete retto per buona parte della partita, anche creando tante occasioni. Poi alla fine cosa è successo?
17: È successo che una volta andati in vantaggio, inspiegabilmente abbiamo arretrato 20 metri, ci siamo chiusi e l'Onda ha degli elementi capaci di spizzicare palle dentro l'area, di fare movimento in un certo modo, fare pressione sui centrali e sono stati bravi. Poi il gol al 95esimo con un giocatore che veniva da dietro, che nessuno ha preso, e lì ci abbiamo messo anche del nostro, però ripeto, senza niente togliere ai meriti dell'Onda.
16: Adesso la prossima è in casa tra le
17: La prossima amiche. No, andiamo nuovamente fuori, andiamo a Bagnarripoli, non eravamo mai venuti a giocare all'Onda e sarà una trasferta complicata perché il campo loro l'hanno sintetico e soprattutto fa male perdere così. Vediamo mercoledì, abbiamo il turno di Coppa a Prato Vecchio, se attraverso la partita di Prato Vecchio si riesce a riordinare un pochino le idee per presentarsi al meglio domenica prossima.
16: Grazie mille, buon
17: grazie
16: lavoro.
17: A voi, grazie.
1: Ed ecco, abbiamo sentito l'ultima intervista di oggi. Se non ci sono sorprese di altre interviste, andiamo a riepilogare i risultati prima di chiudere la trasmissione. Girone B dell'Eccellenza, Antella 99, Baldaccio Bruni 2-1, Collegiana Audax Rufina 4-0, Montesperto Lifigline 0-0, San Giovannese Sansovino 2-0, Sestese Asta 1-2, Valentino Mazzola Castiglionese 3-0. Poi, giocata ieri, Signa Lastrigiano 1-0, Barberino Tavarnelle Poggi Bonsi si gioca alle 19. Girone A della promozione, Aglianese Montignoso 1-0, Calenzano Montelupo 1-0, Carrarese Giovani Iolo 2-0. Forte dei Marmi Ponte Buggianese 1-1, Intercomunale Monsummano Atletico Lucca 2-2, Lanciotto Campi Massese 0-1, San Marco Avenza Fortis Juventus 0-1, Settimello Luco 1-2. Nel girone C della promozione, Dicomano Resco Reggello 1-0, Acquaviva Settignanese 1-0, Audace Galluzzo Oltrarno Nuova Fogliano 2-1, Casentino Academy Africo 1-0, Centro Storico Le Boschi Pontassieve 0-2, Cubino Sinalunghese 1-2, Ideal Club Incisa Alberoro 1-2, e giocata ieri Cortona Camucia Montagnano 0-3. Passiamo al girone C della prima categoria, Alba Carraia Sporting Arno 0-0, Chianti Nord Saginale 1-0, Fiesole La Nuova Novoli 1-1, Gallianese Gambassi 1-2, Isolotto Daytona 0-1, Real Peretola Barberino 0-3, San Godenzo Capraia 2-3, San Piero Assieve Ginestra Fiorentina 1-1. Passiamo al girone D della seconda categoria, Floria Gafir Bellariva Bagnoarripoli 0-2, Londa Montemignaio 2-1, Ludus 90 Valle dell'Arno Virtus Bronzetto 1-2, Molinese Leccese 3-1, Pelago Sancat 2-0, Rignano Antellese 2-0, San Clemente Duccio Dini 4-1, Virtus Lilliano Albereta San Salvi 0-1. E poi passiamo al girone F della seconda categoria: Firenzuola Rinascita Doccia 1-2, Laurenziana Atletica Castello 0-1, Naldi Vaglia 1-1, Paperino San Giorgio Atletico Esperia 2-0, San Lorenzo Campi Giovani Mezzana 1-3, San Giusto Reconquista 4-2, Sesto Calcio Florence 0-4, Virtus Comeana Scarperia 2-0. Passiamo al girone B della terza categoria: Carbonile Lions Fortis 5-3, Cavallina Cobra Kai 4-4, La Massa Quinto 2-2, Sales Santa Brigida 4-1, San Salvi Sancat Vinchio Sandro Vignini 1-1, Veltro d'Algiglio Caldine 0-6. Giocate ieri Sieci Rontese 2-1 e Tosi Pian di San Bartolo 2-3. Chiudiamo con la seconda categoria, girone M di Ravenna. Per l'Emilia Romagna, la Marradese nella terza giornata ha perso in casa 1-0 contro il Wild Bagnara. A questo punto abbiamo concluso la nostra trasmissione. L'appuntamento va a domenica prossima 4 ottobre con calcio diretto alle 15. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti, domani come sempre contropiede alle 18.45 con interviste, commenti e approfondimenti.
18: Avete ascoltato Calcio Diretto.
19: In collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
4: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
20: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
21: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
8: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze, 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperia e San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
3: Programma della domenica calcistica per il girone B dell'eccellenza, giunto alla terza giornata alle ore 15.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Wrong! Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

qualcuno che non sa, più che ore sono, c'è chi dice qua, c'è chi dice là. Wow.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

aereo, digiti 1. Per rapporti a distanza, digiti 2. Per perdonare, digiti 3. Per parlare con un operatore, digiti 9. Resti in attesa.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
2: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.
10: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e qualora sussistano i requisiti previsti verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato. Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze, 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intero sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4% del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi degli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
3: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini. Social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo, l'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omo Morto e Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Decima edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica è allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti e illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni. A Rufina da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna il Bacco Artigiano, 4 giorni di vino, tradizioni, cultura, musica, spettacoli, rievocazioni, incontri, degustazioni e iniziative per tutte le età. Tra Piazza Umberto I, Villa Poggio Reale e gli altri luoghi della manifestazione. Un programma ricco che anche quest'anno avrà un filo conduttore particolare dedicato alle donne, al loro lavoro, alle loro storie, al legame con il mondo del vino e con la memoria del territorio. L'associazione culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben 3 le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il Mistero del Cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di 3 incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30. Risultati della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza: l'Audax Rufina viene battuta 4-0 sul campo della Collegiana e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione, vittoria in trasferta per la Fortis Juventus 1-0 sul campo della San Marco Avenza e per il Luco 2-1 sul campo del Settimello Luco, che è primo in classifica a punteggio pieno. Nel girone C della promozione, prima vittoria in campionato per l'Alleanza Giovanile di Comano, che batte in casa a Scarperia per 1-0 la Resco Reggello. Nel girone C della prima categoria, sconfitta per il Saginale 1-0 sul campo del Chianti Nord, sconfitte casalinghe per la Gallianese 2-1 contro il Gambassi e per il San Godenzo 3-2 contro il Capraia. Vittoria in trasferta per il Barberino 3-0 sul campo del Real Peretola, pareggio in casa 1-1 del San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Nel girone D della seconda categoria vince in rimonta il Londa 2-1 in casa contro il Monte Mignaio. Nel girone F della seconda categoria il Firenzuola viene battuto in casa 2-1 dalla Rinascita Doccia, Naldi Vaglia 1-1, lo Scarperia perde 2-0 sul campo della Virtus Comeana, il Reconquista perde 4-2 sul campo del San Giusto. Nel girone B della terza categoria, dopo l'anticipo del sabato 10 Rontese 2-1, è arrivato il pareggio del Vicchio Sandrovignini 1-1 sul campo della San Salvi Sancat, il pareggio in casa del Cavallina 4-4 contro il Cobra Kai. e la sconfitta dell'Ajax Fortis Juventus 5-3 a Rufina contro il Carbonile. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese viene battuta in casa 1-0 dal Wild Bagnara. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì sera alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
4: Un saluto dall'agente Pasquale Agnello della Polizia Locale Unione del Mugello, Dipartimento di Barberino di Mugello. Nella settimana che va da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre, la viabilità mugellana sarà soggettata dalle seguenti modifiche. Per quanto riguarda il comune di Barberino di Mugello, il giorno 3 ottobre, dalle ore 15 alle ore 19, divieto di transito in via 20 settembre, nel tratto compreso tra via Aldo Moro e largo Nil degli Otti, per inaugurazione nuova sede associazione culturale Filo del Tempo. Sulla SP8 militare per Barberino di Mugello resta attiva la chiusura al transito dal chilometro 27 più 100 al chilometro 27 più 300 fino al giorno 18 dicembre 2026 per lavori di consolidamento ponte. Per quanto riguarda il comune di Scarperia e San Piero, il giorno 28 settembre 2026, dalle ore 8 alle ore 10, per trasporto gru in cantiere, divieto di transito in via Matteo De Neri, nel tratto compreso tra via della Misericordia e via Roma, e in via delle Oche, nel tratto compreso tra via Roma e via Matteo De Neri. Si ricorda a tutti gli automobilisti di allacciarsi sempre le cinture di sicurezza prima di mettersi in viaggio e di farla allacciare a tutti i passeggeri. Per questa settimana è tutto, nell'augurarvi una buona settimana, la Polizia Locale Unione del Mugello vi dà appuntamento alla prossima edizione.
5: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: Non è vero che mi manchi, è solo aria nei polmoni. Ora che la tiro fuori, tornano tutti i respiri. E mi sentirò già meglio, basta che io non ti guardi. E in un attimo sparisci.

0: non è vero niente.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec. Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: AD Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
9: 334 79 88 000.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: 334 79 88 000.
9: Una allegra domenica da Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello. 100% successi.

0: aspettare.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. L'Associazione Culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il mistero del cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso monologo Che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30. Risultati della domenica calcistica nella girone B dell'Eccellenza: l'Audax Rufina viene battuta 4-0 sul campo della Collegiana e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nella girone A della promozione, vittoria in trasferta per la Fortis Juventus 1-0 sul campo della San Marco Avenze, per il Luco 2-1 sul campo del Settimello Luco, che è primo in classifica a punteggio pieno. Nella girone C della promozione, prima vittoria in campionato per l'Alleanza Giovanile di Comano, che batte in casa a Scarperia per 1-0 la Resco Reggello. Nella girone C della prima categoria, sconfitta per il Saginale 1-0 sul campo del Chianti Nord, sconfitte casalinghe per la Gallianese 2-1 contro il Gambassi e per il San Godenzo 3-2 contro il Capraia. Vittoria in trasferta per il Barberino 3-0 sul campo del Real Peretola, pareggio in casa 1-1 del San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Nella girone D della seconda categoria vince in rimonta il Londa 2-1 in casa contro il Montemignaio. Nella girone F della seconda categoria il Firenzuola viene battuto in casa 2-1 dalla Rinascita Doccia, Naldi Vaglia 1-1, lo Scarperia perde 2-0 sul campo della Virtus Comeana, il Reconquista perde 4-2 sul campo del San Giusto. Nel girone B della terza categoria, dopo l'anticipo del sabato Sieci Rontese 2-1, è arrivato il pareggio del Vicchio Sandrovignini 1-1 sul campo della San Salvi Sancat, il pareggio in casa del Cavallina 4-4 contro il Cobra Kai e la sconfitta dell'Ions Fortis Juventus 5-3 a Rufina contro il Carbonile. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese viene battuta in casa 1-0 dal Wild Bagnara. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì sera alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore.
5: Io vorrei, amici di A Tu per Tu, tornare indietro nel tempo e appartenere alla classe anagrafica di questo artista. Perché? Perché lui, possiamo dire la tua classe di appartenenza? Prima
6: assolutamente, assolutamente okay. Sì.
5: Sentite che voce simpatica. Classe 2003, quasi 23 anni, perché in realtà li farà il 29 novembre, ho imparato.
6: Sì, bravissima.
5: Benvenuto a Don Amerigo.
6: Ciao a tutti, ciao, come va? Tutto bene?
5: Bene, contentissima di parlare con te, sei simpaticissimo, veramente.
6: Grazie, c'hai un'energia pazzesca anche tu, ti ringrazio per questa intervista.
5: Sveliamolo, perché c'è anche un po' l'animo del sud, perché
6: il feeling sarà quello, dice.
5: Sarà anche quello, ma poi soprattutto, quante volte nella nostra vita ognuno di noi, nel proprio dialetto, avrà detto "Maronna mia"?
6: Io penso un'infinità di volte, almeno io personalmente l'ho fatto, infatti ci ho fatto anche la canzone.
5: Esatto, infatti
6: tutte lo incidiamo pure.
5: Oggi andremo proprio a chiacchierare su questo ultimo singolo che è uscito nel mese di fine luglio.
6: Fine agosto.
5: L'autore sei tu insieme a Martina Vinci, che salutiamo se dovesse mai ascoltarci.
6: Esatto, le mando un bacione.
5: Un bacione anche da parte della Sassa. Ma la curiosità, prima di addentrarci nella canzone, no?
6: Certo.
5: Allora, tu sei un calabrese trapiantato a Milano, giusto?
6: Sì, esatto, sì. Ho fatto un po' di giri prima di arrivare a Milano.
5: Sì, perché sei stato anche a Londra.
6: Però che ero molto piccolo, sono andato là per motivi di studio. Poi vabbè, io ho sempre voluto cantare, ho sempre cantato, però all'epoca ancora non scrivevo, ero molto piccolo, avevo 14 anni.
5: Però componevo qualcosa. Però ascoltavi musica, immagino.
6: Sì, cantavo già, però non lavoravo al mio progetto, ecco, in quei termini.
5: Okay.
6: Poi successivamente ho iniziato a sviluppare un'identità artistica più forte, ho iniziato a conoscermi, a scoprirmi, anche perché per me era necessario evadere dal mio paese. Per quanto io ami il sud, ogni estate vado, rimango anche più di 2-3 mesi, ma avevo la necessità di scoprire altro e quindi poi eccoci qui.
5: Sì, anche perché probabilmente ci sono, poi come una città, ovviamente Londra, ma anche come Milano,
6: ci sono delle opportunità diverse,
5: senza togliere nulla alle proprie origini, ci mancherebbe, anzi è bello che tu abbia detto "io comunque torno a casa".
6: Poi io amo il mare, tu dammi il mare e mi hai dato tutto.
5: Lo credo. Poi posso dire che avete un gran bel mare.
6: Mamma mia, davvero, ma poi io guarda, poi il mio paese in particolare è uno dei pochi posti dove il mare tramonta e sorge, cioè il sole tramonta e sorge sul mare.
5: Wow,
6: quindi è proprio uno spettacolo.
5: È proprio uno spettacolo. Allora, arriviamo, quindi passiamo da Londra per poi arrivare a Milano. Ecco, anche se a Londra non facevi ancora, cioè cantavi, ma non era ancora iniziato questo tuo progetto.
6: Sì, cantavo per strada, però comunque non mi ero dedicato pienamente al mio progetto.
5: Al tuo progetto, ecco. Tornando poi in Italia, poi vabbè a Milano, differenze tra far musica a Londra e far musica da noi?
6: Beh, allora, diciamo che forse più che altro era la percezione.
5: La percezione
6: che avevo del mondo, poi lo conoscevo anche poco, ma avevo una percezione, secondo me, come un qualcosa di molto più globale all'estero, soprattutto poi a Londra, vabbè, città piena di artisti incredibili, ancora lì non mi conoscevo molto, quindi avevo bisogno effettivamente di venire, poi sai, è il destino, comunque nulla accade a caso, avevo bisogno appunto di trasferirmi a Milano per capire effettivamente determinate cose e venire a contatto con determinate emozioni.
5: Torneresti quindi a Londra? Ci torneresti?
6: Ma forse sì, però non so se ci vivrei sempre. Io amo il sole.
5: Io adoro Londra. Se tu vedessi il mio studio, è tutto stile molto londinese, come c'è la bandiera. Mi piacciono i colori della bandiera londinese, mi piace Londra. Però effettivamente, quando comincia a piovere, dopo un po' abbiamo bisogno del sole noi.
6: Io guarda che arrivava a maggio-giugno che stavo esaurito. perché vedevo in Italia tutti col sole e aperitivo alle 5 del pomeriggio, quindi dicevo no, questa cosa non l'accetto, devo assolutamente ritornare, cioè era diventata...
5: Certo.
6: No, però amo Londra, bellissimo, ci ritornerei sì, ma forse per lavoro,
5: okay.
6: Cioè, mi piacerebbe lavorare con alcuni artisti, con alcuni produttori, mi piacciono alcune particolarità del sound che c'è lì. Certo. Però ecco, lo farei più come uno scambio.
5: Ovviamente. Sì. Ecco, in realtà adesso poi parleremo di quest'ultimo tuo singolo. Qual è la finalità del tuo progetto? Cioè, cosa vorresti, insomma, che arrivasse con la tua musica, le tue canzoni a chi le ascolta?
6: Guarda, io vorrei semplicemente portare le persone nel mio mondo, quindi trasmettere quello che ho dentro, trasmettere il mio mondo, che è un qualcosa a 360 gradi, non è solamente la canzone, ma anche a livello visivo, che mi piace sperimentare, travestirmi, giocare, c'è anche il videoclip che sono vestito da Papa, non si augura con 50 gradi.
5: Infatti ho visto e detto... Maronna mia, con qualche che calor che avrà avuto questo ragazzo.
6: Sì, ho perso 6-7 kg secondo me durante le riprese.
5: Te credo.
6: Sotto l'abito papale. E quindi ecco, mi piace portarli in quello che è effettivamente la mia vita. Cioè, è ricca di colori, piena di gioco e certo. Mi diverto. Mi diverto a fare questo lavoro, non per altro.
5: Assolutamente sì. Quindi mi piace anche questo tuo modo di voler arrivare a chi ti ascolta, no?
6: Esatto. Catapultarli nel mio mondo, cioè questo è quello che voglio, quando una persona ascolta un mio pezzo, vede un mio videoclip, sente un qualcosa.
5: Infatti mi piace molto la definizione di chi prepara un po' le vostre cartoline digitali, mi piace veramente, il tuo progetto è stato definito come, c'è la sintesi diciamo del tuo progetto come un racconto personale che è elegante e al tempo stesso sfrontato, che rappresenta appunto il tuo mondo interiore. Chi ha veramente trovato questa, secondo me, definizione su di te è perfetta, calza veramente a pennello.
6: Bellissima, infatti, penso che me la tatuerò magari.
5: Sì, veramente calza a pennello e corrisponde anche poi, se uno va a pensare, a vedere il videoclip, no?
6: Sì.
5: Ecco,
6: sì,
5: invece
6: certo.
5: questo Maronna mia, no? Questa è una sorta di conversazione.
6: Sì.
5: Tra te appunto la figura della Madonna, senza entrare nell'ovviamente blasfemico, ci mancherebbe,
6: certo.
5: Quante volte ci rivolgiamo alla Madonna veramente, no?
6: Sì, certo, era una conversazione confidenziale, ma più una presa di coscienza, non quindi un tentativo, come posso dirti, sai, poi non sono cattolico, però parlo in generale della preghiera,
5: perché
6: conversazione intendo quello, tralasciando che la figura della Madonna mi è sempre affascinato. Però ecco, quello che penso è che appunto la preghiera va inteso come una presa di coscienza, non qualcosa di disperazione. Sai, spesso ci rivolgiamo noi nella preghiera, però non mettendo dei punti fondamentali.
5: Vero, verissimo.
6: Cioè, la preghiera è tant'altro, è una conversazione, una presa di coscienza, è un ritorno a se stessi.
5: Sì.
6: E quindi non è un qualcosa di, come posso dirti, di... non dobbiamo metterci là disperati. E quindi è nata da questa idea un po', ecco, da una conversazione, ecco perché ho detto conversazione.
5: Mm-hmm. Certo. Ti capita spesso di dirlo quel Maronna? Io a me sì, te lo dicevo anche nel fuori onda.
6: Sempre, giuro, sempre. Perciò l'ho chiamata proprio così, perché la utilizzo spesso e sempre, poi in famiglia da me, chi è del sud mi può capire, come anche te.
5: Sì.
6: E quindi è un qualcosa di liberazione.
5: Esatto.
6: Proprio.
5: E sto fermandoci in questo videoclip, appunto prima l'abbiamo accennato, c'è anche un videoclip, quindi io mi consiglio. Adesso ascolteremo la canzone, naturalmente, ma poi andate a vedere anche il videoclip. In questo videoclip veramente c'è una sorta di... Poi videoclip in realtà è come se fosse un corto cinematografico.
6: Ti ringrazio davvero.
5: Si usa videoclip, ma in realtà alcuni non sono videoclip, sono proprio dei corti cinematografici.
6: Grazie.
5: Mi piace perché si percepisce questa contrapposizione tra il sacro e il profano, no?
6: Eh sì, io ci gioco molto. Diciamo che l'arte, l'estetica cattolica poi in particolare mi ha sempre affascinato, poi comunque vengo da quello. E quindi è un qualcosa che mi porto sempre dietro, che, su cui mi piace giocare. Poi sono pieno di tatuaggi della Madonna pure, quindi
5: Ah, ma
6: voglio
5: dai.
6: dire, più autentico di così.
5: Sì, direi che proprio corrisponde perfettamente. Era il brano tuo,
6: Esatto.
5: insomma. Tra l'altro ci sei tu, ma come voce, ma c'è anche ovviamente la voce di
6: Martina.
5: Martina, di
6: Sì,
5: Martina, perché è
6: nei
5: anche
6: cori.
5: la tua
6: Eh
5: produttrice
6: sì, la
5: artistica.
6: produzione. Esatto, sì, lei è praticamente anche mia sorella, cioè ha un rapporto fantastico, un'artista
5: Bello
6: unica.
5: questo, molto
6: Sì,
5: bello.
6: cioè, perché poi è un feeling naturale, è un qualcosa che è nato in maniera molto spontanea e penso che sia necessario e debba essere alla base soprattutto di lavori del genere o di un
5: Certo,
6: percorso artistico, perché ti
5: certo.
6: porta a qualcosa di più grande.
5: Come vi siete conosciuti, si può
6: Ci
5: artisticamente
6: siamo conosciuti
5: parlando?
6: anni fa tramite un mio vecchio manager per una
5: Ok,
6: session e poi ci siamo persi per diverso tempo e poi ci siamo ritrovati dopo tempo in un bar e da lì abbiamo riniziato a scrivere e a condividere diverse emozioni, poi veramente è un qualcosa di veramente bello e di valore, ecco.
5: ho capito, perfetto. Senti, cosa ci aspettiamo? Dobbiamo aspettarci da Don Amerigo, ovvero da Amerigo. Mi piace che è il don che hai voluto mettere davanti, no? Perché
6: Ti
5: poi il tuo nome di
6: ringrazio.
5: battesimo è appunto Amerigo. Cosa ci dobbiamo aspettare da Don Amerigo nei prossimi mesi?
6: Beh, allora, tante cose. Uscirà tutto l'album, ti farò
5: Ah!
6: vedere tutto il lavoro che ho fatto durante praticamente questi 2 anni di ricerca.
5: Sì?
6: È un album molto bello, particolare, soprattutto dal punto di vista di produzione. Ci sono diverse influenze. Inizierò con i live,
5: Sì,
6: ancora però la data non la posso spoilerare, non per altro, ma
5: non la
6: perché non la
5: spoileriamo,
6: so nemmeno
5: tanto.
6: io.
5: No, ma
6: Non
5: anche
6: lo
5: se
6: so.
5: la sapessi, se non si può spoilerare, noi non la spoileriamo. Tanto poi tu adesso ci dirai anche le pagine social come seguirti, quindi
6: Assolutamente,
5: sono
6: sì,
5: sicura che
6: tanto mi.
5: verranno aggiornate, no?
6: Cioè, esatto, bravissima. Tanto dappertutto mi chiamo Donna Amerigo, Instagram, qualsiasi
5: Ok,
6: social, ecco.
5: perfetto. Quindi basta seguire le tue pagine anche per scoprire quando ci saranno questi live.
6: Esatto. E ci saranno, insomma, un sacco di cose molto, molto belle e
5: Ah,
6: affascinanti.
5: molto molto bene, molto molto bene. E allora devi sapere.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334-7988-000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
2: www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Ho tutto in una borsa, l'ho solo fatta grossa, spevato di corsa. È tutto un copia-colla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità, fare gli incassi di Zalone.

0: Sono le 23:02.
1: Radio Mutello Notizie.
2: Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e qualora sussistano i requisiti previsti verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
3: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omo Morto e Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Risultati della domenica calcistica nella girone B dell'Eccellenza. L'Audax Rufina viene battuta 4-0 sul campo della Collegiana e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nella girone A della promozione, vittoria in trasferta per la Fortis Juventus 1-0 sul campo della San Marco Avenza e per il Luco 2-1 sul campo del Settimello Luco, che è primo in classifica a punteggio pieno. Nella girone C della promozione, prima vittoria in campionato per l'Alleanza Giovanile di Comano, che batte in casa a Scarperia per 1-0 l'Aresco Reggello. Nella girone C della prima categoria, sconfitta per il Saginale 1-0 sul campo del Chianti Nord, sconfitte casalinghe per la Gallianese 2-1 contro il Gambassi e per il San Godenzo 3-2 contro il Capraia. Vittoria in trasferta per il Barberino 3-0 sul campo del Real Peretola, pareggio in casa 1-1 del San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Nella girone D della seconda categoria vince in rimonta il Londa 2-1 in casa contro il Monte Mignaio. Nella girone F della seconda categoria il Firenzuola viene battuto in casa 2-1 dalla Rinascita Doccia, Naldi Vaglia 1-1, lo Scarperia perde 2-0 sul campo della Virtus Comeana, il Reconquista perde 4-2 sul campo del San Giusto. Nel girone B della terza categoria, dopo l'anticipo del sabato Sieci Rontese 2-1, è arrivato il pareggio del Vicchio Sandrovignini 1-1 sul campo della San Salvi Sancat, il pareggio in casa del Cavallina 4-4 contro il Cobra Kai e la sconfitta dell'Ions Fortis Juventus 5-3 a Rufina contro il Carbonile. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese viene battuta in casa 1-0 dal Wild Bagnara. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì sera alle 18:45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000. Radio Mugello.

prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05-753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055-8497-104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni e anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347-5621-717 Sandra.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Una allegra domenica da Radio Mugello.
1: Lo faccio per la festa.

0: follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 31 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: basta. In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla pietra il nostro seme. A ucciderci ogni notte dopo rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia. Amore, amore mio, questa passione.

pioggia, mentre tutti correvano al riparo. E il nostro amore è polvere da sparo, e il cuore è solo un battito di cuore, e il lampo illumina senza rumore, e la mia pelle è carta bianca per il tuo racconto. Ma scrivi tu la fine, io sono pronto.

0: Sei fantastica.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È 1:33. Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.